0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Are you the guys on the beach who hate everything? Is this some sort of hip music that I don't understand?

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno, e poi torniamo insieme naturalmente per tanta musica, e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104.9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Amici di Radio RVD, Radio Voce nel Deserto e Disabili International Radio, oggi abbiamo il nostro amico Luigi che ci parla di Arqua Polesine. Buongiorno.
3: buongiorno a voi, grazie per l'invito, buongiorno.
0: Come va, signor Luigi, tutto bene?
3: Bene, oggi è un bel giorno di primavera, quindi siamo sempre contenti di questo, è una cosa molto bella.
0: Meno male, meno male. E allora la domanda più semplice che io da anche da non vedente che faccio è: come si arriva ad Arqua Polesine? Cioè io sono a Milano, però facciamo finta di essere a Bologna, in una grande città.
3: Certo, Arqua ha la fortuna di avere un posto logistico veramente importante, questo poi si è visto anche nei secoli passati.
0: Sì.
3: Arqua è un incrocio di strade. Viene da Milano, prende l'autostrada, esce a Verona, la Transpolesana, quella che collega Verona con il Polesine, e arriva alla direzione per Arqua Polesine.
0: Ecco,
3: venendo da Bologna, fuori Ferrara, esce a Villa Marzana, Rovigo Sud, 3 km ed è ad Arqua. Linea ferroviaria, la Bologna-Padova, stazione di Arqua Polesine, si ferma a 1 km neanche in centro paese, quindi ci siamo.
0: Ah, quindi c'è anche la stazione ferroviaria ad Arqua.
3: Esatto, esatto. Perfetto. Siamo lungo a Stale Sensi, quindi ci sono vari modi per trovarci.
0: Ho capito.
3: E ultimamente siamo anche collegati con quello che è il turismo fluviale. Quindi abbiamo un attracco anche qua nel tunnel di Arqua, a Porto Bussari, e quindi abbiamo attracchi anche fluviali. Ne faremo uno il 12 di aprile.
0: Sì.
3: E la Regione del Veneto ha instaurato una giornata del turismo fluviale.
0: Ah.
3: Partiremo da 300, si faranno varie fermate a Fratta, ad Arqua, fino ad arrivare fino ad Adria, quindi un giorno intero. E ci sarà anche al sole regionale Caner quel giorno lì, quindi cerchiamo di sviluppare quel turismo lento che a volte abbiamo tutti un po' bisogno di fermarci e riflettere.
0: Quindi io non ho scuse per non poter venire, a 1,5 km c'è la stazione, quindi però io se vengo ad Arqua a Polesine cosa trovo a livello di cose? Cioè, cosa devo vedere, anche da cieco, cosa devo vedere ad Arqua a Polesine?
3: Allora no, ma Arqua è il nome. Arqua prende il nome Polesine verso la fine dell'Ottocento. In quello stesso giorno viene proclamata Arqua Polesine e Boara Polesine con un decreto regio. Arqua ha il nome di Arquata, Arcunda, vuol dire curvata, sull'ansa di un antico fiume, la Pestrina.
0: Ah.
3: E ad Arqua si trova su un vecchio paleoalveo, vuol dire che è un vecchio fiume interrato. Lungo questo fiume abbiamo scoperto anni fa la Fratesina, quindi la via dell'Ambra e qualcosa lì. Viene ad Arqua e trova un castello estense, un castello che nasce al 1146 più o meno dal signore di Ferrara.
0: Gli estensi.
3: È un castello chiuso con un fossato con acqua corrente, con circa 4 ettari di parco meraviglioso.
0: Sì.
3: E lui viene ad Arqua. Il castello è affrescato completamente.
0: Certo.
3: Le difficoltà sono che attualmente è in fase di riorganizzazione.
0: Ah.
3: Quindi si possono vedere solo le 3 sale a piano terreno.
0: Sì.
3: Con affreschi di fine 500.
0: Bene, quindi non ci sono i fantasmi, non si augura, no?
3: Vabbè. Sì, c'è sempre un fantasma.
0: C'è sempre un fantasma.
3: Tutti i castelli hanno il fantasma.
0: Quindi anche
3: io a volte vado a raccontare ai bambini quando vengono a vederlo, che li accompagno queste visite, di una bambina, una marchesella, era la figlia di un signore di Ferrara, che sul far della sera si fa vedere sulla torre alta del castello.
0: Allora devo venire per forza, non posso mancare. Bene, allora parliamo di altre cose di Arqua. Ad esempio c'è un piatto tipico di Arqua che può interessare per me, che sono anche una buona forchetta, insomma.
3: Ma ad Arqua trova quello che si trovano nelle varie trattorie, nelle gare turismi, nei ristoranti del Polesine centrale.
0: Sì.
3: Quindi abbiamo i disibisi soliti, la pasta con i fagioli, le varie salami, l'oca rosta, il mangiare tipico delle nostre zone, quindi non abbiamo qualcosa di particolare. Invece di particolare abbiamo ad Arqua e nei comuni limitrofi l'aglio bianco polesano, che è un DOP.
0: quindi un DOP è un
3: sì.
0: Bene, e invece per quanto riguarda l'organizzazione verso anche le persone diversamente abili, c'è qualcosa che organizzate ogni tanto, anche c'è qualche festa che organizzate durante l'estate, un santo patrono?
3: Ci sono delle feste, sono feste particolari, una si fa a fine maggio, quindi parliamo del 30 di maggio, poi lunedì 1 e 2 di luglio,
0: sì.
3: Ed è il Palio degli Occhi, è una rievocazione medievale un po' fantasiosa,
0: sì.
3: Che ricorda il periodo estense del castello. Quindi c'è un ingresso sul castello e 3 giorni di festa. Poi si faranno 3 eventi per l'ultimo weekend di agosto, con le proloco provinciali sempre in castello.
0: Sì.
3: E il 6 settembre abbiamo quello che forse è una perla, è un punto di riferimento, una chicca che il Comune di Arquà fa, che è il premio Raise. Lo conosce?
0: No. Ce lo spieghi allora, anche per tutti.
3: Il Raise è un premio che ha 32 anni, è un premio di poesia,
0: sì.
3: Di prosa e di teatro nei dialetti della lingua veneta.
0: Ecco, allora a questo punto ci spieghi anche come ci si fa iscrivere, entro quando ci si può iscrivere.
3: Sì, allora il basta mandare delle poesie o dei testi,
0: sì.
3: A un indirizzo mail che glielo do.
0: Sì.
3: Protocollo
0: chiocciola
3: comune.arqua.ro.it. Mi raccomando che sulle mail Arqua non va accentata.
0: Sì, Arqua è infatti quello che in questo
3: entro il 10 maggio di quest'anno.
0: Ecco, perfetto. Ma a proposito, Arqua si scrive con la Q o con la C?
3: Sì. Con la Q.
0: Ah, con la Q, vabbè.
3: Con la Q perché noi abbiamo dei documenti del 938,
0: sì.
3: dove l'allora signore del territorio, che era un Almerico primo, nomina Massam Arquada con la Q.
0: Ecco.
3: La Massa in quel periodo era un borgo di case con una pieve, quindi ha una storia molto antica nel territorio. Poi abbiamo trovate tombe romane, pezzi di materiale di 3000 anni fa, del bronzo finale. Lungo la superstrada hanno trovato un villaggio etrusco, quindi la storia è in continua evoluzione. E quello che poi piace di vedere, io amo dirlo, che visto dall'alto il castello di Arqua con il suo fossato,
0: sì.
3: Stranamente ha la forma di un cuore, quindi chi viene al qua trova il cuore, trova le persone, la gente. Lei pensi che per i mercatini di Natale dello scorso anno avevamo 50 bancherelle da qua, cioè,
0: quindi un bel numero.
3: È un paesino che fa 2600 abitanti, non molti, perché purtroppo la natalità è un po' colpisce
0: tutta l'Italia.
3: È un paese vivo.
0: E quando c'è la festa patronale invece?
3: La festa patronale è quella di Sant'Andrea.
0: Sant'Andrea che?
3: È il 31 di
0: maggio.
3: Di giugno.
0: 30 giugno, sì. Almeno ancora
3: esatto.
0: Qualcosa.
3: Bene. La chiesa parrocchiale va vista anche quella, perché è una chiesa.
0: Sì.
3: Si pensa che fosse già in costruzione, già fatta.
0: Sì.
3: Prima del 1000.
0: Quindi anche la chiesa è da vedere.
3: Allora, è da vedere.
0: Non so se lei ha ancora qualche altra sfaccettatura da raccontarci, signor Luigi Carlesso, altrimenti noi ci rimandiamo alle prossime trasmissioni, perché no? Magari verso un po' prima di settembre ci chiama, ci risentiamo attraverso Disabili International Radio e rinnoviamo questo invito a queste feste del libro, questa festa delle poesie magari. Del premio.
3: Certo.
0: Bene.
3: Certo. Io se mi permettete, vi metto nei ringraziamenti nel libro che pubblicheremo, come
0: sì.
3: Radio RDVD, che ci ha dato una mano a promuovere quello che è non Arqua, ma il territorio del Polesine, perché insieme si fa le
0: certo.
3: cose. Un paese
0: sì.
3: solo come sempre da soli non si fa niente.
0: No, è vero. Quindi Radio RVD fa parte di voi e siamo veramente felici anche questa mattina di essere stato con il signor Luigi Carlesso, che ancora salutiamo ancora una volta e rinnoviamo quando vuole, anche attraverso Disabili International Radio, che invece è molto più tempestiva, nel senso che noi una volta che ci chiama siamo subito operativi, nel senso che dopo il giorno dopo, dopo due o tre giorni già mandiamo la trasmissione in onda e opereremo, e se avete qualcosa da raccontare, che poi naturalmente anche Radio RVD è collegata con Disabili International Radio, quindi siamo anche lì la mattina presto, e saremo pronti e felici di essere ancora insieme. Grazie signor Luigi Carlesso, le auguro una
3: buona
0: giornata.
3: Grazie a voi e una buona giornata.
0: Grazie.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD, di Disabili International Radio, anche oggi siamo qui al Dialogo nel Buio in via Vivaio 7 e abbiamo dei ragazzi che ci parlano di questa esperienza. Sentiamo prima i loro nomi. Il primo chi è?
2: Sofia.
1: Ciao Sofia, poi
2: ciao. Laura.
1: Laura.
3: E poi Matilde.
1: E Matilde. Allora, partiamo con Sofia. Sofia, com'è andata questa esperienza al Dialogo nel Buio? Ti sei divertita? Quali sono stati i momenti più belli e i momenti più brutti?
2: Allora, è stato divertente perché è un'esperienza diversa. La cosa che è stata più divertente, in realtà tutto, però il bar è stato molto particolare, diciamo. E quindi secondo me è un'esperienza da provare.
1: Bene, sentiamo invece adesso Laura, vieni Laura.
4: Allora, questa esperienza mi è piaciuta molto e

0: Secondo me la più bella.
1: Cosa hai bevuto al bar?
0: Ho bevuto una Coca-Cola. Però era strano perché invece di sfruttare di solito, cioè, i sensi o anche la vista, però questa volta non so come mai, ma mi sono concentrata di più sul gusto che sul resto dei sensi.
1: Ecco, ma la sentivi che era Coca-Cola o pensavi che fosse un'altra cosa?
0: No, vabbè, sì, sapevo fosse Coca-Cola, però boh, l'ho sentita diversa.
1: Con molta intensità,
0: esatto.
1: Con molta intensità.
0: Esatto.
1: Il momento più invece bruttino del dialogo in quest'ora di passeggiata qual è stato?
0: Allora, brutto in realtà niente. E avevo solo un po' di ansia durante il ponte che si muoveva.
1: Il ponte tibetano.
0: Sì.
1: E invece nella casetta hai trovato qualcosa che ti è interessato? Tipo una chitarra, l'hai trovato nella casetta, una chitarra?
0: Non siamo passati nella casetta.
1: Ah, non sei stato nella casetta.
0: No.
1: Quindi niente chitarre, niente telefoni.
0: Abbiamo esplorato, cioè, c'erano delle macchine, ce le hanno fatte sentire, il retro di un furgone e una panda, se non sbaglio.
1: Il mercato, quindi avete visto dove c'era la frutta?
0: No, siamo passati però per una città dove c'erano i semafori.
1: Semafori, vicino c'era la frutta, magari è stato saltato il mercato. Bene, sentiamo Matilde adesso.
2: Ciao.
1: Ciao Matilde, allora per te com'è andata questa passeggiatina al dialogo?
2: Allora, questa passeggiata è stata comunque molto bella perché ho potuto un pochino immedesimarmi
1: in quelle che sono
2: nelle persone che appunto hanno perso la vista, ed è stata un'esperienza bella, cioè mi sono divertita e la voglio consigliare anche ad altre persone.
1: Ma tu prima di oggi conoscevi dei non vedenti? Prima di oggi hai visto mai qualche non vedente? Avevi conosciuto già qualche non vedente?
2: No, non avevo mai conosciuto.
1: Quindi oggi abbiamo fatto l'incetta praticamente dai ragazzi lì, me compreso.
2: Sì, credo che la parte, cioè non c'è molto una parte che mi è piaciuta di più, però sono molto felice appunto di aver fatto questa esperienza.

0: cioè,
1: che non volevi.
0: Ecco, quindi, avevo un po' di ansia.
1: Non è che mi fanno qualche brutto scherzo, hai pensato?
0: E mi ha anche molto colpito la barista, perché comunque è molto difficile capire anche le bibite da dare a certe persone, certo, anche a prenderle.
1: Certo.
0: E non c'è una parte che non ho preferito, perché è stato tutto bellissimo.
1: Bene, super chiacchierona la nostra Matilde, però adesso io avete fatto delle domande alle guide che vi hanno risposto. Se volete fare una domanda anche a me, come Giuseppe Cesena, appunto, che è qui con voi, ditemelo pure, chiedetemi quello che vi pare.
0: Allora, io ho una domanda.
1: Sì.
0: Cioè, tu eri già cieco dalla nascita o...
1: Oh no, io sono nato vedentissimo, poi a 6 mesi ho avuto un glaucoma congenito e a 10 anni poi la vista se n'è andata totalmente. Quindi io, per esempio, ti immagino, cioè, mentre tanti pensano che i non vedenti vedono nero o non vedono niente, io vedo quello che penso. Io, per esempio, ti immagino con una maglia grigia oggi. Se tu c'è la maglia grigia vuol dire che ho indovinato, altrimenti dici no Giuseppe, io ho la maglia rossa, e allora vuol dire che...
0: No, ho la maglia bianca.
1: Maglia bianca, perfetto. Allora adesso ti vedo bianca. Altre domande, ragazzi?
2: Siccome tu appunto non vedi e hai appena detto che utilizzi l'immaginazione,
1: sì.
2: Come dire, cioè, non so bene come formulare la domanda.
1: No, tranquilla, non ti preoccupare.
2: Cioè, nel senso, quando utilizzi l'immaginazione, cioè, come ti senti, cosa... Cioè, tu vedi qualcosa nella tua immaginazione o più che altro?
1: Allora, io già da una voce immagino delle persone, poi delle sensazioni diverse, per esempio per immaginare il peso di una persona, oppure se è magrolina, grassocella, oppure viso allungato, tondo ed altro, poi do la mano, con la mano mi basta una mano e riesco più o meno, insomma, qualche volta a fare un po' l'identikit della persona.
2: Ok.
1: Domanda ancora?
3: Com'è stato abituarsi da vedere a non vedere più?
1: Allora, è stata una cosa normale, perché io stavo già in un collegio dove c'erano dei bambini non vedenti e quindi già sapevo che man mano ogni giorno la vista cadeva sempre più. E una cosa strana che mi succedeva con i bambini è che nel non vedere il non vedente impara a sentire gli ostacoli. Io questi bambini li portavo vicino ai muri quando vedevo un po', dico ma perché questi bambini non sbattono vicino al muro? Quando non ho visto più ho detto ah, ecco perché noi sulle tempie, con l'udito e con la fronte, come i pipistrelli, riusciamo a percepire, se non c'è molto rumore, anche gli ostacoli. Se siamo in discoteca, no. Allora, ragazzi, è stata una bella conversazione.
0: Scusa.
1: Sì, dimmi.
0: Ho un'ultima domanda.
1: No, anche due, dai.
0: Ma tu sei sposato?
1: Allora, come tutti nella vita possiamo essere stati e no, io sono stato sposato e adesso sono separato. Ho anche una figlia di 29 anni, quindi vivo la mia vita tranquillamente.
0: Ok, grazie.
1: Io accetto tutte le domande, quindi ultima domanda, chi ce l'ha?

0: Allora, nel mio caso sono l'unico non vedente, infatti i miei fratelli, le mie sorelle vedono tutti. Ci sono molti casi in cui c'è la geneticità, in quel caso si è ereditario, quindi non è escluso che ci sono per esempio delle famiglie che hanno 3-4 non vedenti in famiglia.
1: Ok. E invece, da quando già non ci vedevi più, praticavi qualche sport?
0: Sì, ho fatto tennis, il tennis. No, ragazzi, oggi siete sorprendenti voi. Ho fatto il tennis, che se andate sul sito blindtennis.it è una pallina con dentro dei sonaglini, si gioca a tennis. Ho fatto lo showdown, che è un altro sport, gioco a scacchi. E beh, poi faccio anche un po' di tanto in tanto il pianista al Caffè Noir. Oggi non ci sono, ma tra qualche sabato ci sarò anch'io a suonare qui, per quelli che vengono dopo le 6 a fare il giro al dialogo nel buio. Bene ragazzi, è stata veramente una cosa interessantissima. Noi, prima di salutarci, io conto fino a 3, dico 3, 2, 1 e poi insieme diciamo viva dialogo nel buio. Allora 1, 2, 3.
2: Viva dialogo nel buio.
0: E grazie ragazzi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, buongiorno. Oggi, come al solito, abbiamo non il dialogo nel buio, ma oggi abbiamo il dottor Sandro Vidali del comune di Ariano nel Polesine. Buongiorno Sandro.
2: Buongiorno a lei.
1: Come va? Tutto bene?
2: Tutto bene. Non mi voglio prendere meriti che non ho, non sono dottore, ho un semplice diploma di geometra.
1: Va bene, e allora dunque geometra.

0: per carità, ci si arriva anche con i mezzi pubblici, però è una cosa, diciamo che il nostro territorio non è proprio propriamente ben servito da questo punto di vista.
1: Quindi la stazione
0: arriva fino ad Adria.
1: Ah, Adria, sì, che è vicino.
0: Da Adria, che è un po' il comune principale dell'area del Delta del Po.
1: Sì.
0: E dopo da lì serve un pullman per arrivare fino ad Ariano. Durante il periodo scolastico i servizi con ci i bus ci sono.
1: Sì.
0: E se dovesse capitare qui durante l'estate sarebbe più problematico, insomma. C'è qualche bus, c'è, ma orari, insomma, abbastanza improbabili.
1: Ecco, quali sono le cose, perché io o chiunque di noi dovrebbe venire almeno una volta nella vita ad Ariano nel Polesine? C'è qualcosa di particolare che ci può attrarre?
0: Allora, guarda, sposto un po' il tema.
1: Il baricentro.
0: Ragionando sicuramente su Ariano, ma lo farei più sul Delta del Po, perché Ariano nel Polesine è uno dei 9 comuni che rientrano nel parco regionale veneto del Delta del Po. Siamo alla foce del grande fiume. Il nostro comune è interessato in maniera significativa perché c'è da noi l'inizio proprio del delta, quindi la prima diramazione quando il Po di Goro si stacca dal corso principale del Po.
1: Sì.
0: E per 50 chilometri corre, costeggiando appunto i confini comunali, fino a raggiungere il mare, stando al confine con l'Emilia Romagna. Quindi siamo bagnati dal Po di Goro da un lato. Siamo su un'isola, è un termine strano,
1: sì,
0: da
1: concepire,
0: da spiegare, perché siamo in terraferma, è un'isola in terraferma, ma di fatto siamo compresi fra 2 o 3 rami del Po, e quindi questi rami del Po di fatto circondano tutto il nostro territorio. Nell'isola di Ariano, per dirle, ci sono 3 comuni: il nostro, Ariano nel Polesine, Corbola e Taglio di Po.
1: Ecco, nel comune insomma ci sono delle attrazioni, c'è qualche monumento particolare per cui si può venire a visitare qualcosa?
0: Come no? Allora, abbiamo intanto va detto che siamo una terra giovane, perché è stata costruita dal fiume, ma in una terra giovane che in gran parte dei casi non ha più di 2000 anni, noi abbiamo degli insediamenti romani e preromani che arrivano fino al V secolo avanti Cristo, perché dalle nostre parti passava una strada consolare romana, la via Popiglia, che partiva da Rimini e arrivava fino ad Aquileia. Nella località di San Basilio, che era il centro abitato allora sulla linea di costa, pensi un po', e oggi dista dal mare 25 chilometri, quindi questo fa capire quanta terra, quanta cosa ha portato giù il fiume, insomma, in questi 2000-2500 anni. E oggi si possono vedere degli scavi aperti che sono sempre visitabili, e un bel museo che mostra l'evoluzione del nostro territorio. C'è una chiesetta romanica che è stata costruita su una duna fossile, e poi durante, se uno ha anche la fortuna di capitare qui quando ci sono gli studenti delle università di Padova e di Venezia che stanno scavando, perché è un'area veramente che riserva ogni anno sorprese nuove
1: archeologiche,
0: sì, è proprio un'area archeologica, e c'è la possibilità di vedere, di sentire, insomma, il racconto degli archeologi con gli scavi aperti, perché sono opportunità che vengono date alle comunità locali, agli abitanti del nostro territorio, ma anche ai turisti che capitano qui in quel periodo in cui ci sono gli studenti che stanno scavando. Quindi direi che San Basilio è sicuramente, da un punto di vista turistico, l'elemento che ha maggior attrazione nel nostro comune. Poi il centro, anche quello, ha sicuramente di bello da mostrare, ha una bella piazza che si affaccia sul Po, sono attorniata da palazzi in stile estense.
1: Sì.
0: Perché non siamo sul confine con l'Emilia Romagna, ma nella storia il territorio del comune di Ariano era sotto il dominio degli estensi, mentre l'altra parte del delta invece era sotto il dominio della Serenissima Repubblica di Venezia.
1: Di Venezia, ecco. Quindi
0: e quindi, insomma, anche lì c'è, tra i palazzi, la chiesa, e poi c'è Santa Maria in Punta,

0: questa piccola gemma che è proprio il punto dove il fiume si dirama e dove i due paesi separati di un tempo, uno si chiamava Santa Maria e l'altro La Punta, non si sono riuniti, è stata abbandonata La Punta perché era tutta in Golena. La Golena è una zona, una cassa di espansione del fiume, e ogni volta che c'erano le piene veniva allagata, per cui tutta quella zona, insomma, da partire dagli anni 70, 80 al massimo, insomma, è stata completamente abbandonata. Ed è rimasto un angolo naturalistico molto ma molto bello.
1: Bene, la festa patronale quando c'è, Sandro?
0: È il 7 di agosto, si chiama San Gaetano.
1: C'è qualcosa
0: di sarebbe?
1: San Gaetano. C'è qualche piatto particolare di questa vostra zona o come il Polesine in genere?
0: Oddio, nella zona del mare un tempo avevamo gli spaghetti e le vongole, ma adesso vongole sono molto in crisi per colpa del granchio blu. C'è una tradizione di salumi fatti in casa, c'è una ci sono dei piatti con il sugo d'anatra che vengono fatti, perché diciamo è un paese caratterizzato da famiglie contadine, quindi tutto quello che in campagna un tempo si poteva fare sono diventati un po' i piatti della tradizione.
1: Certo, invece come accessibilità anche per i disabili, cioè io non dovrei avere difficoltà a poter venire nel vostro Ariano, nel Polesine, sicuramente c'è ricettività anche, ci sono ristoranti.
0: La ricettività non ce n'è molto, ci sono dei bed and breakfast comunque che
1: stanno
0: strutturati, esatto, sta crescendo, il turismo del Delta ha fatto sì, insomma, che diverse belle abitazioni diventassero anche bei
1: punti per
0: da un punto di vista della accessibilità le direi di sì, senza problemi. Vabbè, come comune abbiamo anche approvato da poco il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e che per carità alcune cose sono sicuramente da fare,
1: e qui è partito un applauso
0: così, però certo, diciamo che a parer mio siamo messi abbastanza bene. È ovvio che dirlo a parer mio e detto magari a parer suo, che magari vive invece questa cosa, potrebbe darci parecchie più soluzioni rispetto a quelle che io posso vedere, insomma, nel senso che l'attenzione c'è da parte di chi ha studiato il piano, chi poi si muove dopo si trova alle volte invece degli ostacoli che magari noi proprio non vediamo
1: per motivi proprio tecnici, nel senso che ci vuole proprio la persona.
0: Anche perché no, perché sì.
1: Bene, è stato gentilissimo. Rimaniamo così, Sandro, che nel futuro, casomai avete qualcosa di nuovo da raccontarci, avete il mio numero e noi vi richiamiamo e così rifacciamo qualche altra trasmissione. Va bene? Intanto vi auguro una buona giornata e a risentirci a presto. Grazie a Sandro Vidali. Grazie a Sandro Vidali del comune di Ariano nel Polesine. A presto.
0: Saluti, arrivederci.
2: Disabili International Radio presenta
3: il mese di ottobre, ve lo presento io, ma non è fantastico? Buongiorno amici, ciao!
2: Il Gallo di Simone.
4: Sì. Il Gallo di Simone.
2: Il ritmo prende forma con Simone Papini.
5: Simone dice che è molto semplice.
3: Molto semplice, mica tanto a quest'ora. E quanti ci sono? Mattinieri, sulle mani, proviamo a sgranicchiare un po' e tiriamo sulle mani. Ce la possiamo fare, non è semplice però, lavorandoci, ecco. Dai che si avvicina il weekend, oggi è giovedì 1 ottobre, nei lontani anni 60 oggi aprivano le scuole tutte insieme, non c'erano le regioni o comunque le varie province e le varie scuole che iniziavano quando se la sentivano loro, ecco. A volte devo dire che le province autonome, l'abbiamo detto la scorsa settimana, sono partite direttamente il 7, invece poi il 14, il 16, il 15, il 17, ognuno un po' come vuole. Ovviamente c'è una ragione dietro, però negli anni 60-70 tutti il 1 di ottobre, tutti oggi, a prescindere. Amici, buongiorno, il Gallo regalo di Simone, grazie a Giuseppe per la linea. Chiacchiereremo di un sacco di argomenti, come sempre anche in questa mattinata, di psicologia, di comportamento, parleremo del lutto, ma anche dei gatti, dei gattini. Quanti di voi hanno dei bambini, ma c'hanno anche dei gattini, gattini, bambini, gattini felini. Oh, quante rime stamattina.

Spesso ce ne dimentichiamo, però siamo delle macchine perfette. Macchine perfette o quasi, assolutamente sì. Quante volte vi sarà capitato di ascoltare l'allarme del vostro vicino di casa, magari anche il vostro, l'allarme dell'auto, perché magari ci siamo dimenticati di disattivarlo? L'allarme è qualcosa che, appunto, come dice il nome stesso, ci mette in condizioni di stare in allerta. Secondo l'ultima ricerca, a livello psicologico e comportamentale, anche il cervello ragiona e si muove con un allarme continuo. Ovviamente non riguarda tutti, soprattutto le persone che soffrono di attacchi di panico, ansia, depressione. Secondo l'articolo, vivere con quel minimo di ansia, cercare di riuscire a mettere un po' in ordine magari il presente senza pensare troppo al futuro, insomma, ci può stare, perché comunque l'ansia può far parte, comunque se in maniera adeguata, della nostra vita. Quando però l'ansia genera depressione e attacchi di panico per la paura del presente e quindi anche del futuro, ecco che arriva a questo famoso e indesiderato, se vogliamo, allarme del cervello. È un po' un loop, è un po' come se ascoltassimo sempre la stessa canzone, ma in realtà questa canzone è abbastanza tormentosa, e non parliamo dei tormentoni estivi, assolutamente no. Secondo l'articolo ci sarebbero delle strategie per farci aiutare, magari, se necessario, perché no, farsi aiutare da qualche specialista. Cercare di concentrarci su tutto fuorché quel problema che ci sta dando il tormento, e perché no, cercare anche di distrarre il nostro cervello, quindi magari concentrarci sui nostri hobby, sui nostri desideri. Non è la questione di pensare o comunque di vivere una vita assolutamente sulle righe e vedere il bicchiere mezzo pieno, cercare di dire che comunque se il problema non è un problema ma è una sfida, cercare di essere consapevoli per quelli che siamo, cercare di capire che sicuramente la nostra vita e la vita di tutti non è un gioco, ecco, però come tutti i giochi sicuramente può anche trovare dei sacrifici, perché no, anche delle sconfitte, riuscire però a vivere e fare tesoro anche di quello che siamo.

Ci spostiamo su Focus, il grande mensile che conosciamo, che nella metà degli anni 2000 ha cambiato anche editori. Focus spesso si concentra in dinamiche a livello comportamentale, psicologico e individuale. In questo articolo viene la ricerca, che è messa da una ricerca scientifica, con uno studio spiegando condotto con quasi 1900 coppie madre e bambini, che ha analizzato appunto il tema solitamente dato per scontato, cioè l'affetto importante e anche l'effetto positivo degli animali domestici sulla crescita dei bambini. Diciamo che tutto ciò è normale, va benissimo, però dovremmo prendere, se avete degli animali a casa e quindi degli animali domestici, in questo caso i felini, alcune precauzioni o cose da sapere. Lo studio infatti osserva un'associazione statistica tra le presenze di gatti in casa e un lieve aumento di problemi comportamentali o di ansia nei bambini della fascia d'età dai 4 ai 5 anni. Il risultato di questa ricerca ribalta in parte, ovviamente, la percezione comune, secondo in cui il felino, quello domestico, quindi in questo caso il gatto, siano sempre ed esclusivamente comunque una tocca sana per la psiche dei bambini, quindi a livello infantile. Gli stessi ricercatori infatti hanno individuato, tranne appunto delle conclusioni affrettate, muoversi tra diverse teorie, ossia si va dalla peculiarità comportamentale dei gatti, che ad esempio, a differenza del cane, non spinge ad esempio ad uscire di casa e socializzare con gli altri, alla natura e a del legame emotivo e a quell'età, fino a suggerirmi quindi di tipo di psicologici, come ad esempio il possibile legame con la toxoplasmosi e i suoi lievi effetti sull'umore. L'effetto riscontrato, secondo appunto lo studio, è molto piccolo, circostretto, in una finestra temporale molto precisa, la primissima infanzia, e privo di conferme definitive nella seconda parte, a lungo termine. Non si tratta però, insomma, di una bocciatura, ecco, dei gatti in casa o comunque negli animali di compagnia, quanto piuttosto un invito a leggere con cautela e quindi complessità la dinamiche tra animali e sviluppo psicologico, prima magari di prendere un gatto e magari anche riuscire di farsi aiutare per comprendere correttamente anche la vita che il gatto stesso dovrà vivere all'interno delle mura domestiche e ovviamente anche tenere sotto controllo.

sensazione improvvisa di sentire delle voci, soprattutto se si sta vivendo il problema o comunque il lutto, sentire delle voci o la presenza del congiunto che ci ha visti insieme magari fino al poco tempo precedente, e la voce che chiama è un'altra stanza in profumo familiare, piuttosto che l'impulso irrefrenabile di girarsi e dire ehi là, sono qui, ha un nome preciso. E nella psicologia del lutto sono le allucinazioni, le percezioni continue per il legame del passato e del presente. Ora, se dovessimo parlare con i cristiani cattolici praticanti, ci direbbero che la vita non finisce qui e che esiste un'altra dimensione, sicuramente una camera, una stanza accanto. Di riferimento c'è anche una stupenda poesia, magari, ecco, se vi va potete anche dargli un'occhiata. La psicologia comunque classica ha etichettato questi fenomeni come anomalie del superare o elaborare un legame. Oggi fortunatamente la prospettiva, secondo l'articolo, è cambiata radicalmente. Allora, diciamo innanzitutto che la psicologia moderna su questa esperienza così comune e complessa non è un segno di pazzia, quindi se senti queste sensazioni, soprattutto perché stai vivendo un periodo difficile, il lutto, poi magari c'è anche chi sostiene, guardate che più il tempo passa e peggio è, oppure più il tempo passa magari la ferita si lenisce, dipende ovviamente dalla psiche di ognuno di noi. Comunque, al contrario, gli stimoli dimostrano che oltre l'80% delle persone in lutto vivono almeno un'esperienza di questo tipo, soprattutto nei primi mesi o nel primo anno della perdita del congiunto. È una reazione del tutto naturale, quindi se vi dovesse essere capitata una cosa del genere, dobbiamo stare tranquilli, perché il cervello mappa effettivamente ciò che ha vissuto. Il nostro cervello mappa le persone care nello stesso modo in cui appunto mappa le nostre abitudini e la nostra sicurezza spaziale, quindi spazio-tempo. Quando una persona scompare improvvisamente, i circuiti neurali che la riconoscono continuano a cercarla, perché appunto la ferita è così profonda che la realtà non è ancora stata del tutto assorbita dal cervello e quindi dai sistemi di risorse emotive. Quindi sentire la persona è normale, e quindi la presenza è un certo senso un tentativo del cervello e della mente di colmare temporaneamente l'assenza incondizionata, il cambiamento quindi nel tempo, perché la teoria più avanzata sul lutto non parla più di distacco, piuttosto di chiusura. Ma allora di cosa parla? Parla del cosiddetto obiettivo finale, ma di trasformazione del legame. La relazione non muore con la persona che ci lascia. È una parola a dirsi, è sicuramente un'altra cosa a farsi, ossia diciamo che la sua presenza o il suo distacco con il tempo, una risorsa interiore di conforto, una guida quindi anche silenziosa, è un modo per mantenere vivo appunto l'affetto. La linea sottile però, perché tra conforto e sofferenza c'è un confine certe volte talmente sottile

0: gallo di Simone.
1: Il gallo di Simone che vi dà appuntamento al prossimo martedì. Ragazzi, fa parte della vita, grazie per i vostri messaggi. Se c'è la vita, c'è il bene, c'è il male, purtroppo c'è anche, insomma, la fine. Amici miei, anche noi abbiamo terminato l'appuntamento di oggi del gallo di Simone. Ci sentiamo ovviamente martedì. Con me, lo sapete, non ci sentiamo di venerdì. Quindi io vi auguro già buon weekend. A martedì mattina, sempre a quest'ora, anzi fino a quest'ora, a qualche minuto dalle 5 e si parte, si va. Giuseppe, adesso tocca a te e ai tuoi collaboratori, i tuoi speaker. Ciao!
2: Caffè caldo, notizie fresche e la musica di un tempo. Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena, in diretta dallo studio di Milano, da lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7. Richiedi il tuo brano italiano. WhatsApp vocale 320 1978 490. Non è mai troppo presto.
3: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso. Con Stefano Manenti.
4: Buonasera. Artisti di Stefano Manenti questa sera canterà le canzoni di Michael Jackson. Parola allo speaker.
5: Buonasera, e quando dico che l'amore per la radio non conosce confini, nemmeno i problemi tecnici più assurdi che possono capitare magari a qualche sfigato come me, anche un'ora prima di andare in onda, niente, non ci vinceranno mai. Quindi siamo all'ottava puntata, perché oltre ad ascoltare la radio, noi amiamo tanto radio, ma il noi non è un pluralia maiestatis alla Mago Telma, assolutamente. Parlo di noi tanto radiolini, come dice il mio amico Amedeo Circoli. Quindi era molto facile, o meglio, eravamo quasi lì per annullare il programma per un problema tecnico, ma con il mio grande amico fraterno Antonello abbiamo deciso, anche col benestare della principessa di Tanto Radio, Daniela Picchia, insieme appunto ad Antonello Santoni, nonché regista del programma, abbiamo detto andiamo in onda, costi quel che costi, e stiamo facendo il programma col telefonino, immaginate. Quindi, ma come si fa ad annullare un programma quando comunque i nostri amici ci aspettano? E poi soprattutto c'è la musica del re del pop, del re indiscusso della musica mondiale, il nostro Michael Joseph Jackson. E quindi 392 45 97 945 per le vostre, per i vostri saluti, per le vostre richieste, laddove riusciremo a soddisfarvi. E quindi ottava puntata, e io direi subito di cominciare veramente con un'icona. Qui stiamo parlando di un artista che ha venduto oltre 1 miliardo di copie nel mondo, di dischi, di streaming, di scaricamenti, insomma, come volete, è veramente il re del pop, e soprattutto lo ha dimostrato negli anni 80. Quindi regia, vai col primo brano.

0: State ascoltando Artisti.
1: Caffè caldo, notizie fresche e la musica di un tempo. Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena, in diretta dallo studio di Milano, da lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7. Richiedi il tuo brano italiano. WhatsApp vocale 320 1978 490. Non è mai troppo presto.
2: Eugene è una canzone proprio memorabile. Il secondo estratto dall'album Thriller del 1982-83, la canzone pubblicata di Billie Jean, coprodotta con Quincy Jones. Billie Jean chi era? Era praticamente una pseudo figlio. Adesso non so se è un maschietto o una femminuccia, però nel precedente tour che Michael Jackson faceva con i fratelli, praticamente gli hanno attribuito un sacco di paternità, e lui appunto fece una canzone perché una donna che lo coinvolse anche in un addirittura in una sorta di denuncia, e poi lei è stata ricoverata in un ospedale psichiatrico, gli attribuiva questa paternità di questa figlio, ma io credo sia una figlia, dal nome Billie Jean. Quindi io da piccolo, da ragazzino, capivo che era Billie Jeans, quindi immaginavo un capo da indossare, quindi Billie Jeans, quindi pensavo che fossero i pantaloni di Billie, quindi vabbè, insomma, ci può stare il andiamo avanti con questa fantastica musica di Michael Jackson, e direi proprio, regia, diamoci la gambe, vai subito.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Binet, come abbiamo detto, ti ho pronunciato così, io ho sempre questi ricordi da bambino, insomma, visto che era l'83, avevo 10 anni, dico, hanno inventato diciamo il brano, no, per incoraggiare a lavare le parti intime, quindi il bidet per me era un qualcosa che non riuscivo a capire. Poi quando hanno detto che significava darsi la gamba, appunto, scappare, quindi sono rimasto malissimo. Quindi è il terzo estratto, sempre di Thriller, quindi la regia di Antonello Santoni, che ha curato anche la playlist di questa puntata. Insomma, piano piano mi sta snocciolando tutto l'album di Thriller, quindi piano piano, insomma, partendo dal secondo estratto, il terzo e chissà quale sarà il primo estratto. Però al di là di tutto, al 392-4597-945 sono arrivati dei messaggi che ascoltiamo molto volentieri.
2: Ragazzi, buonasera a tutti e un salutone. Allora, Michael Jackson, il re del pop, secondo me ha fatto la storia della musica. Ha fatto proprio dei brani che lasciano il segno, e questa che sta andando in onda adesso è tra le più famose, oltre a Billie Jean, che è andata prima. D'accordo, un salutone a tutti. Ciao Daiole, buon proseguimento.
1: Io anch'io sono assolutamente d'accordo con te, Iole. Billie Jean è una canzone che calzo tutti i giorni, possibilmente, quindi a volte scelgo quelli denim, cioè il colore naturale, o quelle nere. Ricordiamo che Iole la domenica mattina dalle 8 alle 8 e mezza su Danto Radio conduce un programma dalle 8 alle 8:30, insomma, un programma proprio che si chiama iRock, quindi proprio dai rock, quindi style rock, insomma, e no, era un modo comunque, no, per dire I die style, no, come era, no? Hai visto che andiamo a style, com'era? Dai, ho voluto in qualche modo, non so se Iole sarà contenta, insomma, potrà anche fare un annuncio proprio usando questa mia questo mio motto. Quindi adesso, siccome non sono morto ma sono vivo, allora andiamo ad ascoltare il terzo brano, ma voglio ricordarvi il numero magico di Danto Radio in questo periodo del Danto Natale: 392-4597-945. Aspettiamo i vostri messaggi. Vai, Michael!

0: State ascoltando Artisti.
1: Caffè caldo, notizie fresche e la musica di un tempo. Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena, in diretta dallo studio di Milano, da lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7. Richiedi il tuo brano italiano. WhatsApp vocale 320 1978 490. Non è mai troppo presto.
2: Una canzone da ascoltare in compagnia con la propria amata, il proprio amato, insomma, magari guardando una luna, capito? E pensare che magari dietro di te qualcuno ti appoggia la mano su una spalla e te fa capito? Quindi insomma, molto carina come cosa. Thriller, il sesto album in studio di Michael Jackson, pubblicato a fine 1982 negli Stati Uniti e nel Regno Unito. E pensate che ha venduto, si stima, all'incirca 100 milioni di copie a livello globale in tutto il mondo. Naturalmente in queste copie vendute dobbiamo dire che c'è stato anche un incremento delle vendite nella post mortem, però insomma è sempre stato comunque consacrato come uno dei dischi più venduti al mondo anche in vita. E che dire, insomma, questo disco, proprio questo LP, perché all'epoca era un LP, ma veramente ha visto addirittura il Billboard 200, anzi il 2000, come dicono gli inglesi, si è piazzata al primo posto addirittura per 37 settimane, quindi una cosa stratosferica, quindi addirittura battendo ogni tipo di record, anche per Beatles e quanti altri, insomma. E gran figata, perché sappiamo benissimo che Thriller è ancora il brano e l'album che ci ascoltiamo con molta molta gioia. Do una piccola curiosità: sempre nella Nuova Zelanda, come dicevamo l'anno scorso, siamo sempre di solito intorno alle 10.000 copie, 7.500. Questo ha venduto 180.000 copie, quindi si vede che si sono organizzati tutti, hanno fatto un referendum, tutti gli abitanti della Nuova Zelanda si sono comprati, almeno una famiglia su 5 si sono comprati questo disco, quindi una gran figata. E abbiamo dei messaggi che sono molto più importanti delle sciocchezze che sto dicendo.
3: Buona serata Stefano, buona serata Anto e Dani e tutti i tantradiosi. Complimenti a Stefano per la scelta di Michael Jackson, un cantante che è stato meraviglioso, fantastico. Ciao.
2: Grazie Maurizio, a te, a Giusy, ma devo girare i tuoi complimenti. Io non c'entro niente sulla scelta, ma la scelta è del nostro direttore, del nostro regista audio, che è Antonello Santoni, che ha avuto questa brillante idea di infestarci positivamente della fantastica musica di Michael Jackson. E sentire un po' che cosa arriva ora.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Che meraviglia, ragazzi, cioè, voglio dire, ascoltare una canzone come questa, io credo, fortunati noi negli anni 80 che abbiamo avuto veramente questa grande opportunità. Adesso ci risogniamo, no? questi brani, per quanto costruiti, per quanto volete voi, insomma, perché non è che Michael Jackson aveva un grandissimo produttore dal nome di Quincy Jones, quindi una grandissima garanzia, però, cioè, voglio dire, Bad non si sentirà mai più una cosa del genere. Pensate che questo album ha avuto, dall'album sono stati estratti 10 singoli, cioè, voglio dire, no? Magari ce n'aveva, adesso non mi sono informato, però ve lo dirò dopo, no? Ma quante erano ste canzoni degli album? Forse tutti e 10. Quindi io vi dico, per quelli come me, come Antonello, come, no, Daniela è ancora tanto giovane, però è Just Can't Stop Loving You, con il duetto che ha fatto con la Garrett, Bad, The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror, Dirty Diana, Another Part of Me, Smooth Criminal, cioè Leave Me Alone, cioè, voglio dire, ma di che stiamo a parlare? Cioè, incredibile, incredibile. Pensate che io mi ricordo 11 brani su 10, cioè, quindi 11 brani nell'LP, che poi in realtà doveva essere un CD, dove comunque c'erano all'epoca forse uno o due canzoni in più, perché nell'LP, nel vinile, non c'entravano. Però voglio dire, è un qualcosa di allucinante. E pensate che

Red, che ha venduto 35 milioni di copie, qualcuno ha provato a dire che è stato un flop di vendite rispetto a Thriller, che ne aveva vendute all'epoca 60 milioni. Cioè, ma qui stiamo veramente discutendo del nulla. Invece di una cosa io non voglio discutere, il numero magico di Danto Radio 392 4597 945, perché ho bisogno della voce degli amici. Qualcuno che mi racconti anche un aneddoto sulla musica di Michael Jackson, insomma, non è che siamo stati solo io, Antonello e Daniela, insomma, gli amanti di Michael. Fatevi sentire, fatevi sentire. E noi, come dice la Pausini, restiamo in ascolto. Ascoltiamo un po' il prossimo brano.

0: caffè caldo, notizie fresche e la musica di un tempo. Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena, in diretta dallo studio di Milano, da lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7. Richiedi il tuo brano italiano. WhatsApp vocale 320 1978 490. Non è mai troppo presto.
1: State ascoltando Artisti.
2: Black or White, che tradotto vuol dire bianco o nero, non nero bianco, perché diciamo gli inglesi dicono sempre bianco o nero e traducono nero bianco. Interessante, molto interessante. Quindi io metterei sempre davanti a tutto il nero, perché sfina, e quindi a me mi aiuta tanto sto nero, quindi. E poi dal bianco, hai mai provato a mettere, che ne so, un pantalone bianco? Niente, ti sporca in un attimo, quindi no. Per me la mia vita è total black, quindi altro che total white. Però al di là di queste scemenze, 11 novembre 1991, leggo grazie a Wikipedia, ed è il primo singolo estratto dall'album in studio, anche questo un flop dichiarato, di Michael Jackson. Pensate che ha venduto purtroppo 45 milioni di copie. Quindi io non so chi è che possa dire queste scemenze, però vi prego, irradiatelo, non lo so, ma come si fa a dire che comunque è un flop, no? Capito? Vabbè, questa probabilmente è un'invidia, poi insomma, come dire. Quindi abbiamo accolto, grazie appunto alla playlist del nostro direttore Antonello, quindi questo ennesimo successo di Michael Jackson, che vabbè, è rimasto in classifica in oltre 20 paesi per settimane, insomma, vabbè, voglio dire, stiamo parlando di uno che ti piace vince facile, insomma, ecco. Quindi anche sul fatto, no, comunque, che ha in qualche modo convinto, no, e soprattutto riconvinto certe generazioni. Allora, mi viene suggerito in regia, in Nuova Zelanda sbottonati, perché in Nuova Zelanda ha venduto 15.000 copie, quindi secondo me hanno fatto una sorta di referendum pure qui, dicevo, facciamo una cosa, sì. Si vede che la Nuova Zelanda già all'epoca su Michael Jackson cominciava a spendere qualche soldino in più, ma se l'è meritato, insomma. Ma stiamo parlando di cifre veramente da capogiro: 3 milioni di copie negli Stati Uniti, 600.000 copie nel Regno Unito, insomma. E dobbiamo arrivare a 35 milioni di copie, quindi venduta in tutto il mondo. Grande Michael, ci manchi. Guarda, io penso sempre, me lo sogno, no? Perché sulla morte, no, c'è sempre questo dubbio. Io me lo immagino veramente a vendere gli accendini ai semafori a Cuba, insomma, che si è rifatto una vita, insomma. Abbiamo perso veramente un grandissimo artista. Ma a me, ma credo a tantissimi come me, manca molto la sua musica, manca molto. E da quello che ho capito non ci sono messaggi al momento, e allora a questo punto andiamo avanti con la nostra playlist.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Remember the Time, un brano di Michael Jackson del 14 gennaio del 92 dall'album Dangerous. Come abbiamo detto, fu uno dei singoli di maggior successo della carriera di Michael e anche di maggior successo da quelli estratti appunto dall'album Dangerous. E che dire, insomma, l'album è stato eccezionale, è stato più volte certificato come disco di platino, ma insomma, cioè, stiamo parlando del ti piace vincere facile. E in queste vendite che io so sotto mano non c'è la Nuova Zelanda, probabilmente per quanto il mio direttore Antonello Santoni, nonché regista del programma, mi abbia detto che ci sono oltre 5 milioni di abitanti in Nuova Zelanda, e se vede che sto disco gli è piaciuto, quindi forse sono comprati direttamente tutti quanti il disco. Però voglio dire, tu 5 milioni di abitanti, anche più, addirittura 5 milioni e 3, 5 milioni e mezzo, 15.000 copie sono un po' pochini, insomma, è una sorta di Genova braccetto corto, no? Italiano, insomma, con tutto l'amore che io possa avere per la Liguria e soprattutto per i genovesi. Quindi adoro poi, tra l'altro, il pesto, che magari qualcuno mi potrà dire, magari le va più traverso. No, assolutamente non succederà. Sto notando che, mamma mia, siamo noi in ritardo. Di più, siamo alle 21.53, no? Quindi andiamo avanti con la nostra playlist. Vai, Giulia!

0: State ascoltando Artisti.
1: Che meraviglia, questo è un brano pensato, scritto da R. Kelly per Michael Jackson. No, R. Kelly a Roma si dice, scusate. R. Kelly, quindi per Michael Jackson, in risposta a un periodo difficile, appunto, della sua vita personale. Mi piace molto questa ballata, no? R&B, no? Che dà anche delle sonorità decisamente anche un po' nuove, no? Per quelle che eravamo un po' abituati a sentire di Michael Jackson. Questo fa parte dell'album History, che era un po' una sorta di raccolta, perché il titolo originale è Past, Present and Future. Quindi bellissima scelta, complimenti alla mia regia. E so che abbiamo un messaggino.
2: You Are Not Alone, il miglior brano per me per di Michael Jackson. Ciao ragazzi.
1: Hai capito? Ma che te fossi, no? Quindi abbiamo avuto lo stesso pensiero. Bravo, bravo Maurizio. Sono contento che abbiamo gli stessi gusti. Vabbè, ma ormai ci conosciamo, seppur ci siamo visti pochissime volte, insomma, ma abbiamo tanta buona musica in comune, e un po' come tutti gli amici di Tanto Radio. Quindi l'abbiamo fatta la pubblicità per Iole, regia? No, mi sa ancora no. Quindi lo possiamo dire che Iole, tutte le domeniche dalle 8 alle 8 e mezza conduce un programma. Sì, no, l'abbiamo detto, sì, Style Rock, sì, che non ci ho capito niente all'inizio sul però possiamo anche dire promo, no? Anche di Daniela, il salotto dell'artista, il sabato dalle 16 alle 18, no? Ecco. E dal lunedì invece dalle 19 abbiamo il salotto dell'artista fino al venerdì. Quindi dal lunedì al venerdì, insomma, quindi il salotto dell'artista. Insomma, abbiamo fatto anche un sacco di pubblicità sul palinsesto di Tanto Radio. Continuiamo con la musica del dottor Jackson. Andiamo avanti, vai!

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Che meraviglia, You Rock My World. Stiamo parlando del 2001 e in cuffia parlavamo proprio appunto con Antonello di come questo è un brano della durata di oltre 5 minuti e come comunque è vero che non è più come adesso che un brano debba in qualche modo durare per certe radio 2 minuti e mezzo, 2 minuti e 15, però insomma ecco, chissà, ci siamo chiesti, ma Michael Jackson, se fosse ancora vivo, che secondo me lo è, ma se ancora potesse incidere canzoni, farebbe durare una canzone 5 minuti? Secondo noi sì, anche perché abbiamo tanti cantautori come Venditti, come Renato Zero, che ancora continua a pubblicare canzoni anche da 4 minuti. Evviva, insomma, evviva il nostro anche Baglioni, insomma. Non abbiamo proprio dubbi su tutto ciò. E andiamo avanti con la nostra playlist alle 22.09, orario di Danto Radio, 392-4597-945, quindi da stasera esisterà anche il Danto Orologio, quindi il Danto Orologio segnala 22.09. Mandateci un messaggio per farci capire che non vi siete addormentati. Dai!
2: Caffè caldo, notizie fresche e la musica di un tempo. Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena, in diretta dallo studio di Milano, da lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7. Richiedi il tuo brano italiano. WhatsApp vocale 320 1978 490. Non è mai troppo presto.

0: State ascoltando Artisti.
1: Che belle queste farfalle, quindi insomma un po' questa, spero che ognuno di noi abbia provato almeno una volta le farfalle nello stomaco, o comunque questa sensazione meravigliosa che è il preambolo dell'innamoramento, quindi è il sintomo. Qui stiamo parlando, cioè, veramente di un Michael Jackson decisamente molto più avanti, no? Quindi dove c'è la dolcezza, il soul, dove c'è una voce più intima proprio rispetto alla musica degli anni precedenti di Michael Jackson. Abbiamo un messaggino, Livia.
2: Io non mi sono annoiata affatto, anzi, e la penso come voi, anch'io credo che Michael Jackson avrebbe fatto, scusatemi, mi stava venendo da tossire, una canzone lunga 5 minuti. Chiedo scusa, ma mi stava venendo la tosse. Scusate se ho urlato. Ciao a tutti.
1: Io guarda, ho le orecchie praticamente sfondate da questo tuo urlo. Quale? Io le, ma sei così delicata, sei delicata come una butterfly, sei una farfalla, quindi tranquilla, non hai urlato. Siamo arrivati all'ultimo brano e con l'occasione lo ascoltiamo e poi passiamo ai saluti finali prima di dare la linea a Livio il giostraio con la giostra del gol. Però vi voglio tutti fino alla fine e mi scuso con Livio per il grandissimo ritardo, però Michael è Michael, eh? Speak less.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: A volte bisognerebbe essere capaci di non parlare di fronte ad un amore come quello che ci sta dicendo Michael Jackson. Io ringrazio veramente per tutti gli amici che ci hanno ascoltato e ringrazio in modo particolare Daniela Pecchia, Antonello Santoni che ha fatto dei salti mortali per potermi mandare in onda con un semplice telefono, e spero che non ci siano stati disguidi nell'ascolto della ottava puntata di Artisti di Stefano Manenti. Stiamo sempre lavorando sodo per cercare comunque di trovare delle puntate in qualche modo significative in questo mondo musicale che ci offre tante opportunità, ma come Danto Radio cerchiamo sempre di offrire a noi stessi e a chi ci ascolta il meglio. Io ringrazio tutti gli amici che hanno partecipato a questa trasmissione e vi rinnovo l'appuntamento a domenica prossima con un nuovo artista. Grazie ad Antonello, grazie a Daniela, grazie a Danto Radio, e finiamo sempre con il nostro motto: io ascolto la radio, io amo Danto Radio. Ciao.
0: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.
2: Caffè caldo, notizie fresche e la musica di un tempo. Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena, in diretta dallo studio di Milano, da lunedì al venerdì dalle 4:30 alle 7. Richiedi il tuo brano italiano. WhatsApp vocale 320 1978 490. Non è mai troppo presto.
3: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Con Giuseppe Cesena.
5: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì, e torneremo domani sempre alle 4:30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena. 320 1978 490 320 1978 490.

questa casa non mi piace più. Come quel quadro tuo lassù.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: L'inflazione torna a correre e a settembre sale al 4,2% su base annua dal 3,3% di agosto. È la stima preliminare dell'Istat, che registra anche un aumento dello 0,7% dei prezzi rispetto al mese precedente, una crescita ben superiore alle attese.

opposizioni sperano ancora nei franchi tiratori della maggioranza per affossare il testo. Giorgia Meloni si gioca il futuro della legislatura su questo voto. Il governo metterà la fiducia. Se non passa, ne prenderemo atto, ha già avvertito la Premier. Oggi la Commissione Affari Costituzionali ha votato il mandato a riferire all'Assemblea ai quattro relatori di maggioranza. Nel pomeriggio solo dibattito, domani il primo voto sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità. Dal 6 ottobre voto sulla fiducia e l'8 voto finale. Dopo l'appello di Liliana Segre alle forze politiche sul DDL antisemitismo si apre uno spiraglio sul fronte PD per un voto bipartisan. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore e i Dem non hanno partecipato al voto, riservandosi di valutare un eventuale voto positivo per l'Aula. La condizione è che venga precisato nel testo che la critica al governo di Israele non si configuri come antisemitismo. Il presidente della Commissione, Nazario Pagano, avanza un'ipotesi: inserire la questione in un ordine del giorno, senza modificare il testo. L'esame in aula partirà venerdì ed entro metà ottobre è atteso il via libera finale. Movimento 5 Stelle, AVS e Futuro Nazionale oggi hanno votato contro. La CGIL compie 120 anni e festeggia alla Scala di Milano con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un lungo applauso e tutti in piedi per il suo ingresso in platea. Il segretario Maurizio Landini sottolinea che Mattarella è il garante della nostra Costituzione, che non esclude nessuno, indipendentemente dalla provenienza, religione e colore della pelle. Il leader sindacale ringrazia il Capo dello Stato per la costante sensibilità e vicinanza alle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, a partire dalla sicurezza. Si deve vivere di lavoro, non morire, conclude.

0: tequila Guaraná.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: L'inflazione torna a correre e a settembre sale al 4,2% su base annua dal 3,3% di agosto. È la stima preliminare dell'Istat, che registra anche un aumento dello 0,7% dei prezzi rispetto al mese precedente. Una crescita ben superiore alle attese degli analisti. Pesano molto i rincari degli energetici. I prezzi salgono complessivamente del 22,3% su base annua. Quelli regolamentati addirittura di 3,5 punti più di quelli non regolamentati. Aumentano i prezzi degli alimenti non lavorati e crescono a ritmo più sostenuto anche i prezzi dei trasporti e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Lo Stabilicum arriva in aula alla Camera per la terza e definitiva lettura con l'incognita del voto segreto. Le opposizioni sperano ancora nei franchi tiratori della maggioranza per affossare il testo. Giorgia Meloni si gioca il futuro della legislatura su questo voto. Il governo metterà la fiducia. Se non passa, ne prenderemo atto, ha già avvertito la Premier. Oggi la Commissione Affari Costituzionali ha votato il mandato a riferire all'Assemblea ai quattro relatori di maggioranza. Nel pomeriggio solo dibattito, domani il primo voto sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità. Dal 6 ottobre voto.

Pagano avanza un'ipotesi: inserire la questione in un ordine del giorno senza modificare il testo. L'esame in aula partirà venerdì ed entro metà ottobre è atteso il via libera finale. Movimento 5 Stelle, AVS e Futuro Nazionale oggi hanno votato contro. La CGIL compie 120 anni e festeggia alla Scala di Milano con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un lungo applauso e tutti in piedi per il suo ingresso in platea. Il segretario Maurizio Landini sottolinea che Mattarella è il garante della nostra Costituzione, che non esclude nessuno, indipendentemente dalla provenienza, religione e colore della pelle. Il leader sindacale ringrazia il Capo dello Stato per la costante sensibilità e vicinanza alle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, a partire dalla sicurezza. Si deve vivere di lavoro, non morire, conclude.

cari cittadini, innanzitutto a questo locale che affettivamente ci ha trattato come veramente come figlie dell'ingenuo figlio. Noi ringraziamo quali siano le più parole ampie e respiro. A voi.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: L'inflazione torna a correre e a settembre sale al 4,2% su base annua dal 3,3% di agosto. È la stima preliminare dell'Istat, che registra anche un aumento dello 0,7% dei prezzi rispetto al mese precedente. Una crescita ben superiore alle attese degli analisti. Pesano molto i rincari degli energetici. I prezzi salgono complessivamente del 22,3% su base annua. Quelli regolamentati addirittura di 3,5 punti più di quelli non regolamentati. Aumentano i prezzi degli alimenti non lavorati e crescono a ritmo più sostenuto anche i prezzi dei trasporti e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Lo Stabilicum arriva in aula alla Camera per la terza e definitiva lettura con l'incognita del voto segreto. Le opposizioni sperano ancora nei franchi tiratori della maggioranza per affossare il testo. Giorgia Meloni si gioca il futuro della legislatura su questo voto. Il governo metterà la fiducia. Se non passa, ne prenderemo atto, ha già avvertito la Premier. Oggi la Commissione Affari Costituzionali ha votato il mandato a riferire all'Assemblea ai quattro relatori di maggioranza. Nel pomeriggio solo dibattito, domani il primo voto sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità. Dal 6 ottobre voto sulla fiducia e l'8 voto finale. Dopo l'appello di Liliana Segre alle forze politiche sul DDL antisemitismo, si apre uno spiraglio sul fronte PD per un voto bipartisan. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore e i Dem non hanno partecipato al voto, riservandosi di valutare un eventuale voto positivo per l'Aula. La condizione è che venga precisato nel testo che la critica al governo di Israele non si configuri come antisemitismo. Il presidente della Commissione, Nazario Pagano, avanza un'ipotesi: inserire la questione in un ordine del giorno, senza modificare il testo. L'esame in aula partirà venerdì ed entro metà ottobre è atteso il via libera finale. Movimento 5 Stelle, AVS e Futuro Nazionale oggi hanno votato contro. La CGIL compie 120 anni e festeggia alla Scala di Milano con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un lungo applauso e tutti in piedi per il suo ingresso in platea. Il segretario Maurizio Landini sottolinea che Mattarella è il garante della nostra Costituzione, che non esclude nessuno, indipendentemente dalla provenienza, religione e colore della pelle. Il leader sindacale ringrazia il Capo dello Stato per la costante sensibilità e vicinanza alle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori a partire dalla

sono cose normali. Si fotografano i cadaveri, non fa neanche più schifo. Ci si lava, ci si pettina, si esce, si va al bar, si scansano i cadaveri, non ci fai più caso, ci si abitua così presto, in fondo ne muoiono tanti anche al weekend di Ferragosto.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: L'inflazione torna a correre e a settembre sale al 4,2% su base annua dal 3,3 di agosto. È la stima preliminare dell'Istat, che registra anche un aumento dello 0,7% dei prezzi rispetto al mese precedente. Una crescita ben superiore alle attese degli analisti. Pesano molto i rincari degli energetici. I prezzi salgono complessivamente del 22,3% su base annua. Quelli regolamentati addirittura di 3,5 punti più di quelli non regolamentati. Aumentano i prezzi degli alimenti non lavorati e crescono a ritmo più sostenuto anche i prezzi dei trasporti e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Lo Stabilicum arriva in aula alla Camera per la terza e definitiva lettura e con l'incognita del voto segreto. Le opposizioni sperano ancora nei franchi tiratori della maggioranza per affossare il testo. Giorgia Meloni si gioca il futuro della legislatura su questo voto. Il governo metterà la fiducia. Se non passa, ne prenderemo atto, ha già avvertito la Premier. Oggi la Commissione Affari Costituzionali ha votato il mandato a riferire all'Assemblea ai quattro relatori di maggioranza. Nel pomeriggio solo dibattito, domani il primo voto sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità. Dal 6 ottobre voto sulla fiducia e l'8 voto finale. Dopo l'appello di Liliana Segre alle forze politiche sul DDL antisemitismo, si apre uno spiraglio sul fronte PD per un voto bipartisan. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore e i Dem non hanno partecipato al voto, riservandosi di valutare un eventuale voto positivo per l'Aula. La condizione è che venga precisato nel testo che la critica al governo di Israele non si configuri come antisemitismo. Il presidente della Commissione, Nazario Pagano, avanza un'ipotesi: inserire la questione in un ordine del giorno, senza modificare il testo. L'esame in aula partirà venerdì ed entro metà ottobre è atteso il via libera finale. Movimento 5 Stelle, AVS e Futuro Nazionale oggi hanno votato contro. La CGIL compie 120 anni e festeggia alla Scala di Milano con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un lungo applauso e tutti in piedi per il suo ingresso in platea. Il segretario Maurizio Landini sottolinea che Mattarella è il garante della nostra Costituzione, che non esclude nessuno, indipendentemente dalla provenienza, religione e colore della pelle. Il leader sindacale ringrazia il Capo dello Stato per la costante sensibilità e vicinanza alle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, a partire dalla sicurezza. Si deve vivere di lavoro, non morire, conclude.
3: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
3: Ecco, Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
4: Alla Conrad de Sant'Alvise.
5: Ma non posso mai mancare, perché come al solito ho qualcosa di veramente speciale da regalarvi qui ai più belli d'Italia. Saluti dal vostro My Jockey, Max Martinelli. Quarto aggiornamento, settembre 2026, con i più belli.

0: i più belli d'Italia.
1: Novità, novità alla numero 10 con la nuova di Cesare Cremonini. Si intitola Paparazzi. Trasforma un presente privo di riferimenti e certezze in puro intrattenimento. Bugie e verità si confondono. Paparazzi, Cesare Cremonini. Posizione numero 10.
2: Come si

0: parli più.
1: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
2: Nei meandri della numero 9, tra paranoia e spirito di sopravvivenza nella società moderna, ecco l'energia narrativa e tagliente del rap di Fabri Fibra che incontra il pop dei Pinguini Tattici Nucleari. Goya!
3: Cosa so?

0: le 10 più forti.
1: E alla numero 8 ecco due voci simbolo della nuova generazione musicale. Hanno deciso di incrociare le proprie strade, Ariete e Angelina Mango. Cantano insieme? Che bella vita! Posizione numero 8.

0: Mike Jockey, Max Martinelli.
1: Napoleone torna nel luogo in cui l'immaginazione riusciva ancora a trasformare ogni cosa. Una spiaggia diventava il ponte di una nave pirata. Il mare un oceano da attraversare e un pomeriggio qualunque diventava un'avventura destinata a restare. Cucù Marie, Napoleone, ai più belli d'Italia.

0: i più belli d'Italia, Max Martinelli, Mike Jockey.
1: E in settima, ecco che incontriamo Ironia Tagliente e spirito punk pop. Dito nella piaga usa il titolo come lente per osservare aspettative, stereotipi e contraddizioni contemporanee. Miss Italia, Dito nella piaga, numero 7.

Ai più belli in sesta arriva il rap di Geolier e l'eleganza di Achille Lauro. Ecco una canzone un po' nostalgica che parla di legami e storie finite. Il titolo è Per noi. Numero 6.

0: musica più bella.
1: Ehi, ehi, ascoltatore dei più belli, siamo in quinta. Hai presente quando agiti una bottiglia di Coca-Cola e sai già come andrà a finire se la stappi? Ecco, l'amore a volte è esattamente così. Dalla riedizione dell'album Casa Paradiso, ecco l'ennesimo singolo di successo per Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola è in quinta.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Sono trascorsi quasi 20 anni dalla pubblicazione di Pino Daniele in coppia con Giorgia del brano Vento di Passione. Oggi Mina lo reinterpreta senza cercare di imitare la versione originale. Un nuovo stile personale adatto alla grande voce di Mina. Per noi c'è Vento di Passione.
2: Il ricordo.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Due città legate da passioni e sentimenti. Genova e Napoli la cantano Alfa e Gigi D'Alessio. Posizione numero 4. Un amore.

0: ci dividerà.
1: Belli quelli che abbiamo suonato, più belli quelli che suoneremo ancora insieme a voi. Tra poco torniamo con i più belli d'Italia.
2: Solo i più belli.
3: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
2: Solo i più belli.
1: Mike Jockey, Max Martinelli. Numero 3 per Elisa e la sua Kintsugi. Ispirata all'arte giapponese, valorizza le crepe degli oggetti rotti invece di nasconderle. Una song elegante che regala una bella riflessione sulla rinascita. Elisa, Kintsugi, numero 3.

0: Le 10 tracce italiane più forti nei più belli d'Italia.
1: Le atmosfere urban pop di Giulia Bresh ci catturano in seconda, serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Ecco alcuni protagonisti di questa puntata ai più belli d'Italia. Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari, Ariete, Angelina Mango, Geolie e Achille Lauro, Dito nella Piaga, Tommaso Paradiso. Copriamo insieme adesso la numero 1. Max Martinelli. Alla numero 1, Genova chiama Genova. Saif porta il suo rap introspettivo e Brescia le sue melodie inconfondibili. E insieme ci fanno parlare d'amore. Numero 1 ai più belli d'Italia.

E anche questo quarto aggiornamento di settembre 2026 con i più belli d'Italia finisce qui. L'appuntamento è per la prossima. Vi aspetto, non mancate. Saluti da Max Martinelli.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia Dire.
2: L'inflazione torna a correre e a settembre sale al 4,2% su base annua dal 3,3% di agosto. È la stima preliminare dell'Istat, che registra anche un aumento dello 0,7% dei prezzi rispetto al mese precedente. Una crescita ben superiore alle attese degli analisti. Pesano molto i rincari degli energetici. I prezzi salgono complessivamente del 22,3% su base annua. Quelli regolamentati addirittura di 3,5 punti più di quelli non regolamentati. Aumentano i prezzi degli alimenti non lavorati e crescono a ritmo più sostenuto anche i prezzi dei trasporti e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Lo Stabilicum arriva in aula alla Camera per la terza e definitiva lettura con l'incognita del voto segreto. Le opposizioni sperano ancora nei franchi tiratori della maggioranza per affossare il testo. Giorgia Meloni si gioca il futuro della legislatura su questo voto. Il governo metterà la fiducia. Se non passa, ne prenderemo atto, ha già avvertito la Premier. Oggi la Commissione Affari Costituzionali ha votato il mandato a riferire all'Assemblea ai quattro relatori di maggioranza. Nel pomeriggio solo dibattito, domani il primo voto sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità. Dal 6 ottobre voto sulla fiducia e l'8 voto finale. Dopo l'appello di Liliana Segre alle forze politiche sul DDL antisemitismo, si apre uno spiraglio sul fronte PD per un voto bipartisan. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore e i Dem non hanno partecipato al voto, riservandosi di valutare un eventuale voto positivo per l'Aula. La condizione è che venga precisato nel testo che la critica al governo di Israele non si configuri come antisemitismo. Il presidente della Commissione, Nazario Pagano, avanza un'ipotesi: inserire la questione in un ordine del giorno, senza modificare il testo. L'esame in aula partirà venerdì ed entro metà ottobre è atteso il via libera finale. Movimento 5 Stelle, AVS e Futuro Nazionale oggi hanno votato contro. La CGIL compie 120 anni e festeggia alla Scala di Milano con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un lungo applauso e tutti in piedi per il suo ingresso in platea. Il segretario Maurizio Landini sottolinea che Mattarella è il garante della nostra Costituzione, che non esclude nessuno, indipendentemente dalla provenienza, religione e colore della pelle. Il leader sindacale ringrazia il Capo dello Stato per la costante sensibilità e vicinanza alle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, a partire dalla sicurezza. Si deve vivere di lavoro, non morire, conclude.
3: Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No, zio, non occorre tutta sta per

0: figa.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: easy del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: L'inflazione torna a correre e a settembre sale al 4,2% su base annua dal 3,3% di agosto. È la stima preliminare dell'Istat, che registra anche un aumento dello 0,7% dei prezzi rispetto al mese precedente. Una crescita ben superiore alle attese degli analisti. Pesano molto i rincari degli energetici. I prezzi salgono complessivamente del 22,3% su base annua. Quelli regolamentati addirittura di 3,5 punti più di quelli non regolamentati. Aumentano i prezzi degli alimenti non lavorati e crescono a ritmo più sostenuto anche i prezzi dei trasporti e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Lo Stabilicum arriva in aula alla Camera per la terza e definitiva lettura e con l'incognita del voto segreto. Le opposizioni sperano ancora nei franchi tiratori della maggioranza per affossare il testo. Giorgia Meloni si gioca il futuro della legislatura su questo voto. Il governo metterà la fiducia. Se non passa, ne prenderemo atto, ha già avvertito la Premier. Oggi la Commissione Affari Costituzionali ha votato il mandato a riferire all'Assemblea ai 4 relatori di maggioranza. Nel pomeriggio solo dibattito, domani il primo voto sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità. Dal 6 ottobre voto sulla fiducia e l'8 voto finale. Dopo l'appello di Liliana Segre alle forze politiche sul DDL antisemitismo, si apre uno spiraglio sul fronte PD per un voto bipartisan. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore e i Dem non hanno partecipato al voto, riservandosi di valutare un eventuale voto positivo per l'Aula. La condizione è che venga precisato nel testo che la critica al governo di Israele non si configuri come antisemitismo. Il presidente della Commissione, Nazario Pagano, avanza un'ipotesi: inserire la questione in un ordine del giorno, senza modificare il testo. L'esame in aula partirà venerdì ed entro metà ottobre è atteso il via libera finale. Movimento 5 Stelle, AVS e Futuro Nazionale oggi hanno votato contro. La CGIL compie 120 anni e festeggia alla Scala di Milano con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un lungo applauso e tutti in piedi per il suo ingresso in platea. Il segretario Maurizio Landini sottolinea che Mattarella è il garante della nostra Costituzione, che non esclude nessuno, indipendentemente dalla provenienza, religione e colore della pelle. Il leader sindacale ringrazia il capo dello Stato per la costante sensibilità e vicinanza alle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, a partire dalla sicurezza. Si deve vivere di lavoro, non morire, conclude.
3: Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.

0: cioè, dolci, ma dolci,
1: profumati.
0: Pasticcini, se
1: pasticcini. Allora, la bomba.
0: Saratina, veuto.
1: Veuto,
0: dica che c'è la roba. Siamo
1: i persici, sta Pasqua che siamo i persici. Dai, donne,
0: è la vita che siamo i persici, ma
1: mai via.
0: Dai, donne, dai, muovere.
1: Dai, non mica te qua a perdere, donne.
0: Se qua non sta in
1: qua.
2: Oh, disgraziati, sono
1: pronti, prego, prego.
2: Ma tocca a me.
1: No, no, tocca al can.
2: No, pensavi non morirti e fregarmi, visto che avevi visto o no? Ciao Sergio.
1: No, Sergio, ma non possiamo competere.
0: No,
1: non
0: possiamo competere, esatto.
1: No. Sergio, tutte le mattine sto lavoro, possibile.
2: Poi cosa dici?
1: Cosa che sei, Anca? Cioè, mi spuoi stai cadenti sulla verdura?
2: Arimingo spuafio e sarà cascato un tocco in sti caditi, sì. Non è che sei sì,
0: il prossimo cliente mi domandano chi è patate, cosa che dà?
1: Esatto, no, cosa che
2: devo? Tanto non avevi mai niente, no. Ciao, niente.
0: Perché mi dura adesso che spacco un po' per la testa.
2: Allora, Fioi, allora cosa che avevo portato? Allora,
0: sì, sì. Questa è una cartolina?
2: No, perché ieri sono andato a vedere la mostra di Inca, no?
0: Ah, che ha perso grassi, no?
1: Come si è, Sergio? Bea,
0: perché volessimo andare a noi altri,
1: ma no, merita, merita.
2: No, perché se andai avanti due mesi no, a dirmi Sergio, va a vedere la mostra di Inca, va a vedere la mostra di Inca, no? E sì, ora sono da cammino a vedere questa mostra di Inca, no?
0: Insomma...
2: Che bueada!
0: Ma come che bueada? Mostra di Inca!
2: Ale mio, fai tutti i tocchi e piena, c'era. E il più piccolo sarà sta grande così. Tutta
0: la sua testa!
2: Ma fa cupolo! Allora, siccome ho visto chi vendeva i cartolini, ho detto che ne mando un ai fiori, no? Chi veda cosa che c'è cultura, no? Ti capisci? Ciao!
0: Grazie.
1: Ma puoi spedirla, no? Sergio, ce ne spediva.
2: E vado a spendere 1500 di lire di buio per voi altri. No, voi, già para, sbrego. Ora. Ciao,
0: fai Sergio!
2: Beh, ascolta!
0: Va bene, insomma, va bene,
1: dai,
2: siccome con mio cugnasse, no? Dammi un fiato di mango, no? Che fa, se ti capisci, no?
0: Cioè, mango! Dico,
2: amico, stai vola che mango! Vieni su pugna che da mango!
0: Che cosa di caratteristica!
1: Do
0: Caruso!
1: Fiat di spinza, no?
0: Sardegna, oh!
2: Ma voi altri la vendete sta roba?
0: No, va bene.
2: È una cosa gusto che compra.
0: Ma si
2: fa
0: pardino.
2: È a papaya, oh. Ti dico che d'ago è papaya, oh. Sento tutti che poi sta papaya, no?
0: Ma adesso, magari c'è per mania adesso questi frutti esotici.
2: Ma mangiami un fiato e bala a cocco.
0: Ma che sta cananasse?
1: Così,
0: Matti frutta
1: esotica. Tutti frutta esotica, Matti.
2: Ma voi altri la capite sta roba qua?
0: No, va bene, no.
2: E ora cosa gusto che compra, dimmi!
1: Comunque adesso, ciao. Sergio, scusa,
0: cosa
1: non volevo dire, ma guarda che a papaya neanche un frutto, sai? Papaya
0: su un bar,
2: dai!
0: E faceva il corso così nel quartiere, corso
2: il merengue e papà, fa che mi dici che roba!
0: No, perché adesso ti spiego, il merengue è più cattivo, più aggressivo, e a papaya invece è più dolce, c'è tutto un lavoro di... Bacino,
2: ascolta Vecchio, prima che ti scavisse un braccio ora, ho deciso, no?
0: Ancora, ancora, Sergio.
2: Siccome che preparo sia chi dei nerviti a mio cugnato, dammi un test di aglio.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: L'inflazione torna a correre e a settembre sale al 4,2% su base annua dal 3,3% di agosto. È la stima preliminare dell'Istat, che registra anche un aumento dello 0,7% dei prezzi rispetto al mese precedente. Una crescita ben superiore alle attese degli analisti. Pesano molto i rincari degli energetici. I prezzi salgono complessivamente del 22,3% su base annua. Quelli regolamentati addirittura di 3,5 punti più di quelli non regolamentati. Aumentano i prezzi degli alimenti non lavorati e crescono a ritmo più sostenuto anche i prezzi dei trasporti e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Lo Stabilicum arriva in aula alla Camera per la terza e definitiva lettura con l'incognita del voto segreto. Le opposizioni sperano ancora nei franchi tiratori della maggioranza per affossare il testo. Giorgia Meloni si gioca il futuro della legislatura su questo voto. Il governo metterà la fiducia. Se non passa, ne prenderemo atto, ha già avvertito la Premier. Oggi la Commissione Affari Costituzionali ha votato il mandato a riferire all'Assemblea ai 4 relatori di maggioranza. Nel pomeriggio solo dibattito, domani il primo voto sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità. Dal 6 ottobre voto sulla fiducia e l'8 voto finale. Dopo l'appello di Liliana Segre alle forze politiche sul DDL antisemitismo, si apre uno spiraglio sul fronte PD per un voto bipartisan. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore e i Dem non hanno partecipato al voto, riservandosi di valutare un eventuale voto positivo per l'Aula. La condizione è che venga precisato nel testo che la critica al governo di Israele non si configuri come antisemitismo. Il presidente della Commissione, Nazario Pagano, avanza un'ipotesi: inserire la questione in un ordine del giorno, senza modificare il testo. L'esame in aula partirà venerdì ed entro metà ottobre è atteso il via libera finale. Movimento 5 Stelle, AVS e Futuro Nazionale oggi hanno votato contro. La CGIL compie 120 anni e festeggia alla Scala di Milano con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un lungo applauso e tutti in piedi per il suo ingresso in platea. Il segretario Maurizio Landini sottolinea che Mattarella è il garante della nostra Costituzione, che non esclude nessuno, indipendentemente dalla provenienza, religione e colore della pelle. Il leader sindacale ringrazia il Capo dello Stato per la costante sensibilità e vicinanza alle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, a partire dalla sicurezza. Si deve vivere di lavoro, non morire, conclude.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia Dire.
2: L'inflazione torna a correre e a settembre sale al 4,2% su base annua dal 3,3% di agosto. È la stima preliminare dell'Istat, che registra anche un aumento dello 0,7% dei prezzi rispetto al mese precedente. Una crescita ben superiore alle attese degli analisti. Pesano molto i rincari degli energetici. I prezzi salgono complessivamente del 22,3% su base annua. Quelli regolamentati addirittura di 3,5 punti più di quelli non regolamentati. Aumentano i prezzi degli alimenti non lavorati e crescono a ritmo più sostenuto anche i prezzi dei trasporti e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Lo Stabilicum arriva in aula alla Camera per la terza e definitiva lettura con l'incognita del voto segreto. Le opposizioni sperano ancora nei franchi tiratori della maggioranza per affossare il testo. Giorgia Meloni si gioca il futuro della legislatura su questo voto. Il governo metterà la fiducia. Se non passa, ne prenderemo atto, ha già avvertito la Premier. Oggi la Commissione Affari Costituzionali ha votato il mandato a riferire all'Assemblea ai quattro relatori di maggioranza. Nel pomeriggio solo dibattito, domani il primo voto sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità. Dal 6 ottobre voto sulla fiducia e l'8 voto finale. Dopo l'appello di Liliana Segre alle forze politiche sul DDL antisemitismo, si apre uno spiraglio sul fronte PD per un voto bipartisan. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore e i Dem non hanno partecipato al voto, riservandosi di valutare un eventuale voto positivo per l'Aula. La condizione è che venga precisato nel testo che la critica al governo di Israele non si configuri come antisemitismo. Il presidente della Commissione, Nazario Pagano, avanza un'ipotesi: inserire la questione in un ordine del giorno, senza modificare il testo. L'esame in aula partirà venerdì ed entro metà ottobre è atteso il via libera finale. Movimento 5 Stelle, AVS e Futuro Nazionale oggi hanno votato contro. La CGIL compie 120 anni e festeggia alla Scala di Milano con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un lungo applauso e tutti in piedi per il suo ingresso in platea. Il segretario Maurizio Landini sottolinea che Mattarella è il garante della nostra Costituzione, che non esclude nessuno, indipendentemente dalla provenienza, religione e colore della pelle. Il leader sindacale ringrazia il Capo dello Stato per la costante sensibilità e vicinanza alle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, a partire dalla sicurezza. Si deve vivere di lavoro, non morire, conclude.
3: Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No, zio, non occorre

visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: L'inflazione torna a correre e a settembre sale al 4,2% su base annua dal 3,3 di agosto. È la stima preliminare dell'Istat, che registra anche un aumento dello 0,7% dei prezzi rispetto al mese precedente. Una crescita ben superiore alle attese degli analisti. Pesano molto i rincari degli energetici. I prezzi salgono complessivamente del 22,3% su base annua. Quelli regolamentati addirittura di 3,5 punti più di quelli non regolamentati. Aumentano i prezzi degli alimenti non lavorati e crescono a ritmo più sostenuto anche i prezzi dei trasporti e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Lo Stabilicum arriva in aula alla Camera per la terza e definitiva lettura e con l'incognita del voto segreto. Le opposizioni sperano ancora nei franchi tiratori della maggioranza per affossare il testo. Giorgia Meloni si gioca il futuro della legislatura su questo voto. Il governo metterà la fiducia. Se non passa, ne prenderemo atto, ha già avvertito la Premier. Oggi la Commissione Affari Costituzionali ha votato il mandato a riferire all'Assemblea ai quattro relatori di maggioranza. Nel pomeriggio solo dibattito, domani il primo voto sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità. Dal 6 ottobre voto sulla fiducia e l'8 voto finale. Dopo l'appello di Liliana Segre alle forze politiche sul DDL antisemitismo, si apre uno spiraglio sul fronte PD per un voto bipartisan. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore e i Dem non hanno partecipato al voto, riservandosi di valutare un eventuale voto positivo per l'Aula. La condizione è che venga precisato nel testo che la critica al governo di Israele non si configuri come antisemitismo. Il presidente della Commissione, Nazario Pagano, avanza un'ipotesi: inserire la questione in un ordine del giorno, senza modificare il testo. L'esame in aula partirà venerdì ed entro metà ottobre è atteso il via libera finale. Movimento 5 Stelle, AVS e Futuro Nazionale oggi hanno votato contro. La CGIL compie 120 anni e festeggia alla Scala di Milano con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un lungo applauso e tutti in piedi per il suo ingresso in platea. Il segretario Maurizio Landini sottolinea che Mattarella è il garante della nostra Costituzione, che non esclude nessuno, indipendentemente dalla provenienza, religione e colore della pelle. Il leader sindacale ringrazia il Capo dello Stato per la costante sensibilità e vicinanza alle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, a partire dalla sicurezza. Si deve vivere di lavoro, non morire, conclude.
3: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
4: No, zio, non occorre tutta sta pressa.

Brava, brava Roberta, che dice che bellezza tutta questa sinfonia di dolcezza, veramente spettacolare, tutta da irradiare fino in fondo perché arrivi a tutto il mondo. Wow, bello, anche in rima baciata. Brava Roberta, promossa da Montebelluna Treviso a Rossano Veneto Vicenza. Roberta ed Elena presenti. Grazie.

saluto speciale a Lorenzo Spit e a tutti gli ascoltatori da Sabrina. Ciao ciao! Ciao Lorenzo Spid, continua così che i tuoi viaggi sonori sono sempre i migliori. Un abbraccio grande a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao ciao!

Qua si pompa con la musica, come si suol dire. Salutiamo allora il Simon di Quinto Vicentino, Bianca Rosa, sempre presenti. Ciao Big, Lorenzo Speed, mando, dice Simone, pure io un saluto a tutti gli amici in ascolto, ma se permetti io non ti bacio. Va bene, vai tranquillo Simon, va bene anche un abbraccio, una stretta di mano. Sai, per mia natura ho altre pretese ed ambizioni. Beh, ovvio, grande Simon, old school, vecchia guardia. Comunque non tradire le aspettative di noi tuoi fedeli ascoltatori e pompa! Jean-Michel Jarre, grande artista, grazie mille. Infatti rimanete in ascolto, ci sarà una sorpresa.

selección musical effettué par Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it. Per i tuoi whatsappini e telegrammini adesso, now, nel qui e ora, 349 72 67 647. Come on! Senti la musica che pulsa, le pulsazioni sonore.

oggi che sono a casa del lavoro vedo che stai dando il meglio del meglio. Finalmente riesco a sentirmi tutta la puntata. Un saluto a tutti, un saluto anche a Tania e Simone, un abbraccio da Julie Jules.

Dai, scatenatevi con gli sms, whatsappini, telegrammini al 349 7267 647. Lorenzo Speed vi fa volare in questo viaggio interstellare musicale multimediale. Va!

0: bomba. Grande Fede, non vediamo l'ora di sentirti di nuovo.
1: Vai.
2: E un grazie speciale al grandissimo Lorenzo Speed. La sua radio accende la tua voglia di musica.
3: Ciao Lori e un saluto speciale a tutti gli ascoltatori. Tanta musica dentro e fuori.
4: Vai Lorenzo!
5: Lorenzo Speed, DJ Vicentino, Doc, numero uno, radio, vocal, mixer, CD, musica, stato...

Mamma mia che viaggio! Un viaggio fantastico insieme a voi. Vi piace, vi gusta? Ditecelo via WhatsApp e Telegram al 349-7267-647. Siamo qui per voi live on stage, on air, in diretta, quindi approfittatene, il bello della diretta, come si suol dire. Dite la vostra, mandateci i vostri vocali o anche i vostri feedback, che possono essere anche messaggi di testo, al 349-7267-647. Cercateci anche nella grande rete internet www.lorenzospeed.it. Il viaggio è continuo e non si ferma qui.

0: mandateci i vostri.
1: Bello sentirti Lorenzo, ciao ciao, grazie, buona.
2: Buona trasmissione, buon viaggione!
3: Ciao Lori e un saluto a tutti gli ascoltatori con augurio di tanta musica e serenità.

Grande, grande Fabione, che ci dà sempre grande soddisfazione con la sua cultura musicale. Infatti dice, adesso che è stato menzionato Jean-Michel Jarre, mi tornano in mente gli Atom Crystal, poi Pierre Salkazanov e i Tangerine Dream. Grandi anche i Tangerine Dream, insieme a loro anche hanno dato il spunto, il là, come si suol dire, alla musica elettronica. Infatti ci manda i Rockets con Anastasis 1979, che goduri anni 79 visti due volte dal vivo, questi sono i Rockets. Poi a quell'epoca viaggiavo sulla mia Vespa ET3 con un adesivo gigante Rockets sulla carena. Ecco, belli questi ricordi. Allora, grande il Fabione, sempre in progressione e sempre cultore musicale. Mandateci anche voi i vostri feedback, i vostri ricordi, perché la musica è anche ricordi, è sensazioni, è colori, è vibrazioni, è pulsazioni, è tutto. Sigla di Miami Vice, così dice sempre Simon. Esatto, grande, grande, grande Simon sul pezzo. Salutiamo Tania e Simone. Infatti era proprio Crockett's Team rivisitato in chiave moderna. Bravi ragazzi, siete sul pezzo. E quindi vi dedico il prossimo disco, per non dire pezzo, per non ripetermi. Allora, da un pezzo all'altro di musica elettronica, la musica che domina. Restate con noi e continuate a viaggiare con il 349 72 67 647 come numero di riferimento per i vostri whatsappini e telegrammini, che aspettiamo numerosissimi. Forza!

marcia nuziale del mio matrimonio è stato un bellissimo mix di musica elettronica ed era il 1984. Immagina le facce. Lucia, grande Lucia, eri già avanti allora, allora. E vai, vai con la musica elettronica. Dai, condividete insieme a noi i vostri pensieri, le vostre emozioni, anche i vostri ricordi, come ha fatto in questo caso Lucia, come ha fatto prima Fabio di Monastier. Treviso, socchiudi le labbra e fai un bel sorriso.

0: anche il Bruno di Vigo Novo, fratello milanista, che dice ciao Lorenzo, la musica in generale. Bruno, va bene, salutiamo Bruno. Allora arrivano i Rockets per il nostro amico Fabio di Monastier. Restate con noi, la musica non si ferma. Avanti tutta.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia Dire.
2: L'inflazione torna a correre e a settembre sale al 4,2% su base annua dal 3,3% di agosto. È la stima preliminare dell'Istat, che registra anche un aumento dello 0,7% dei prezzi rispetto al mese precedente. Una crescita ben superiore alle attese degli analisti. Pesano molto i rincari degli energetici. I prezzi salgono complessivamente del 22,3% su base annua. Quelli regolamentati addirittura di 3,5 punti più di quelli non regolamentati. Aumentano i prezzi degli alimenti non lavorati e crescono a ritmo più sostenuto anche i prezzi dei trasporti e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Lo Stabilicum arriva in aula alla Camera per la terza e definitiva lettura e con l'incognita del voto segreto. Le opposizioni sperano ancora nei franchi tiratori della maggioranza per affossare il testo. Giorgia Meloni si gioca il futuro della legislatura su questo voto. Il governo metterà la fiducia. Se non passa, ne prenderemo atto, ha già avvertito la Premier. Oggi la Commissione Affari Costituzionali ha votato il mandato a riferire all'Assemblea ai quattro relatori di maggioranza. Nel pomeriggio solo dibattito, domani il primo voto sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità. Dal 6 ottobre voto sulla fiducia e l'8 voto finale. Dopo l'appello di Liliana Segre alle forze politiche sul DDL antisemitismo, si apre uno spiraglio sul fronte PD per un voto bipartisan. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore e i Dem non hanno partecipato al voto, riservandosi di valutare un eventuale voto positivo per l'Aula. La condizione è che venga precisato nel testo che la critica al governo di Israele non si configuri come antisemitismo. Il presidente della Commissione, Nazario Pagano, avanza un'ipotesi: inserire la questione in un ordine del giorno, senza modificare il testo. L'esame in aula partirà venerdì ed entro metà ottobre è atteso il via libera finale. Movimento 5 Stelle, AVS e Futuro Nazionale oggi hanno votato contro. La CGIL compie 120 anni e festeggia alla Scala di Milano con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un lungo applauso e tutti in piedi per il suo ingresso in platea. Il segretario Maurizio Landini sottolinea che Mattarella è il garante della nostra Costituzione, che non esclude nessuno, indipendentemente dalla provenienza, religione e colore della pelle. Il leader sindacale ringrazia il Capo dello Stato per la costante sensibilità e vicinanza alle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, a partire dalla sicurezza. Si deve vivere di lavoro, non morire, conclude.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24. Can't touch this.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: L'inflazione torna a correre e a settembre sale al 4,2% su base annua dal 3,3 di agosto. È la stima preliminare dell'Istat, che registra anche un aumento dello 0,7% dei prezzi rispetto al mese precedente. Una crescita ben superiore alle attese degli analisti. Pesano molto i rincari degli energetici. I prezzi salgono complessivamente del 22,3% su base annua. Quelli regolamentati addirittura di 3,5 punti più di quelli non regolamentati. Aumentano i prezzi degli alimenti non lavorati e crescono a ritmo più sostenuto anche i prezzi dei trasporti e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Lo Stabilicum arriva in aula alla Camera per la terza e definitiva lettura e con l'incognita del voto segreto. Le opposizioni sperano ancora nei franchi tiratori della maggioranza per affossare il testo. Giorgia Meloni si gioca il futuro della legislatura su questo voto. Il governo metterà la fiducia. Se non passa, ne prenderemo atto, ha già avvertito la Premier. Oggi la Commissione Affari Costituzionali ha votato il mandato a riferire all'Assemblea ai 4 relatori di maggioranza. Nel pomeriggio solo dibattito, domani il primo voto sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità. Dal 6 ottobre voto sulla fiducia e l'8 voto finale. Dopo l'appello di Liliana Segre alle forze politiche sul DDL antisemitismo, si apre uno spiraglio sul fronte PD per un voto bipartisan. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore e i Dem non hanno partecipato al voto, riservandosi di valutare un eventuale voto positivo per l'Aula. La condizione è che venga precisato nel testo che la critica al governo di Israele non si configuri come antisemitismo. Il presidente della Commissione, Nazario Pagano, avanza un'ipotesi: inserire la questione in un ordine del giorno, senza modificare il testo. L'esame in aula partirà venerdì ed entro metà ottobre è atteso il via libera finale. Movimento 5 Stelle, AVS e Futuro Nazionale oggi hanno votato contro. La CGIL compie 120 anni e festeggia alla Scala di Milano con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un lungo applauso e tutti in piedi per il suo ingresso in platea. Il segretario Maurizio Landini sottolinea che Mattarella è il garante della nostra Costituzione, che non esclude nessuno, indipendentemente dalla provenienza, religione e colore della pelle. Il leader sindacale ringrazia il capo dello Stato per la costante sensibilità e vicinanza alle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, a partire dalla sicurezza. Si deve vivere di lavoro, non morire, conclude.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: L'inflazione torna a correre e a settembre sale al 4,2% su base annua dal 3,3% di agosto. È la stima preliminare dell'Istat, che registra anche un aumento dello 0,7% dei prezzi rispetto al mese precedente. Una crescita ben superiore alle attese degli analisti. Pesano molto i rincari degli energetici. I prezzi salgono complessivamente del 22,3% su base annua. Quelli regolamentati addirittura di 3,5 punti più di quelli non regolamentati. Aumentano i prezzi degli alimenti non lavorati e crescono a ritmo più sostenuto anche i prezzi dei trasporti e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Lo Stabilicum arriva in aula alla Camera per la terza e definitiva lettura e con l'incognita del voto segreto. Le opposizioni sperano ancora nei franchi tiratori della maggioranza per affossare il testo. Giorgia Meloni si gioca il futuro della legislatura su questo voto. Il governo metterà la fiducia. Se non passa, ne prenderemo atto, ha già avvertito la Premier. Oggi la Commissione Affari Costituzionali ha votato il mandato a riferire all'Assemblea ai quattro relatori di maggioranza. Nel pomeriggio solo dibattito, domani il primo voto sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità. Dal 6 ottobre voto sulla fiducia e l'8 voto finale. Dopo l'appello di Liliana Segre alle forze politiche sul DDL antisemitismo, si apre uno spiraglio sul fronte PD per un voto bipartisan. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore e i Dem non hanno partecipato al voto, riservandosi di valutare un eventuale voto positivo per l'Aula. La condizione è che venga precisato nel testo che la critica al governo di Israele non si configuri come antisemitismo. Il presidente della Commissione, Nazario Pagano, avanza un'ipotesi: inserire la questione in un ordine del giorno, senza modificare il testo. L'esame in aula partirà venerdì ed entro metà ottobre è atteso il via libera finale. Movimento 5 Stelle, AVS e Futuro Nazionale oggi hanno votato contro. La CGIL compie 120 anni e festeggia la Scala di Milano con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un lungo applauso e tutti in piedi per il suo ingresso in platea. Il segretario Maurizio Landini sottolinea che Mattarella è il garante della nostra Costituzione, che non esclude nessuno, indipendentemente dalla provenienza, religione e colore della pelle. Il leader sindacale ringrazia il capo dello Stato per la costante sensibilità e vicinanza alle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, a partire dalla sicurezza. Si deve vivere di lavoro, non morire, conclude.

L'original song era del 1979 e loro erano i Delegation. Allora, i Delegation si sono divertiti così a campionare un po' il tutto? Mr. David Guetta e iPassion, che è uno dei nuovi producer emergenti italiani che fanno davvero la differenza. You and I, me and you. Oh, ciao, ciao, ciao, you, ciao, ciao, I. Buonasera, questo è Walt DJ.

la musica più bella che ci sia. Noi ci proviamo, perché non è detto che è la musica più bella. Ci proviamo a metterne uno dietro l'altro, almeno di qualità, di quella che può essere sicuramente della musica che appartiene a qualche anno fa e della musica nuova. Anche se oggi ci sono davvero molti reprise, no? Delle vecchie song. Ah, qualche editore mi diceva, o meglio, qualche produttore musicale è un po' incazzato, no? Dice: ma come mai oggi non riusciamo a fare nuova musica? Me lo chiedete a me. Io posso passarvi la musica, però voi la fate, quindi cercate voi di trovare, diciamo, questa soluzione. Aladino, se no vi chiama Aladino, insomma, la lampada arriva sempre. Allora, ben trovati, cari amici di Wall DJ, 4 minuti dopo le 22 di questa prima giornata del mese di ottobre 2026. Wall DJ si presenta così, come ogni giovedì, con tante chicche, tante. Come al solito vogliamo farci i fatti vostri, vogliamo sapere quanti caffè prendete al giorno, cioè dico dove sono arrivato io, no? Andare al bar e capire quanti ne consumate. No, assumete della caffeina in quantità oppure ve la gestite, vi fa stare bene? Ecco, giusto per capire, voi intervenite e state con noi al 3.

0: Bella, vi è piaciuta? Sono i Planet Funk. Sono tornati insieme a Stevie Edwards, che è tornato protagonista proprio con questa song che è Rewind My Mind. Una bella canzone che troverete anche nelle, diciamo, new entry della Exclusive Dance Chart. Io l'avrei messa già nei primi tre, perché comunque mi fa impazzire. Poi sono un grande fan dei Planet Funk e non so quanti all'ascolto, beh, sono d'accordo con me, però diciamo che hanno fatto un gran bel lavoro. Nuova produzione per la Time Records e c'è veramente un gran bel lavoro per Planet Funk. Allora, cari ascoltatori, ancora una volta ben ritrovati. Per chi fosse arrivato adesso, voi scaricate anche l'app di Wolf DJ Official, andate sullo store e cliccate, così la portate ovunque, oppure scaricate questa di questa radio fantastica, così insomma ancora più compagnia attraverso comunicazioni quotidiane, notiziari e tutto il resto. Beh, siamo qui anche per informarvi su quello che accade in autostrada. Chiameremo più tardi Giovanni Sacco, se riusciremo a beccarlo, magari chissà di quante novità ci parlerà. Questa sera invece, per la musica emergente di un certo spessore, vi porto nella Riviera Adriatica, non sulla, nella proprio, ecco, sì, perché dice Gianni Drudi, quello di Fichi Fichi, sì, quello che il jingle che mando ogni tanto. Gianni è uscito con un pezzo nuovo, si chiama L'Ultimo Clown e cambia proprio musica, cambia, diciamo, comunicazione, diventa profondo, diventa davvero emozionante. E ancora musica emergente poi più tardi, verso insomma le 23:30, insieme al nostro grande amico cantautore che si chiama Alessandro Bosco, che sicuramente sarà all'ascolto. Ciao Ale, ciao, ciao Gianni, grazie per stare con noi. Nel frattempo dico, arrivano dei messaggi al sondaggio al 352 354 2442, quindi segnatelo, 352 244 2442. Si parla di caffeina. Effettivamente, quanta caffeina assumete ogni giorno? Cosa vi fa sta caffeina? Vi fa star bene? Io ad esempio raccontavo stamattina a un collega che effettivamente sta caffeina, sì, va presa, ma va anche dosata. Non è che puoi stare lì a prendere sempre caffè, a parte che diventi elettrico. Io divento proprio scemo dopo il secondo caffè, è come se tornassi di nuovo, cioè mi addormento, quindi mi fa questa involuzione di effetto. E io non so voi, raccontateci, facciamoci i fatti vostri come sempre. 352 244 2442. C'è qualche messaggio? Sentiamo un po' cosa è arrivato già, così ecco, insomma diamo spazio anche a voi perché è importante. Vediamo un po', Carme, dove sei? Fammi sentire il tuo pensiero sul caffè. Pronto?
1: Oh. Sarei curioso invece di sapere quanti ne prendi tu per essere così vispo la sera, caro Wolf DJ.
0: Io non ti dico in che condizioni arrivo qua il giovedì sera, qua distrutto veramente, non ce la faccio neanche a sentire parlare. Invece poi accade qualcosa di magico, cioè la radio ha questa forte magia nei miei confronti. Adesso non so, per gli appassionati, per gli addetti ai lavori, però grazie radio, grazie comunicazione, grazie musica soprattutto. Allora, a questo punto, visto che vi parlavo di dance, di qualità, di tutta quella che può essere sicuramente qualcosa fatta bene, passo la linea a Topic, che è andato in Francia a trovare questi ragazzi che si chiamano Carte Blanche. Lucky Ones è una di quelle hit del momento che sta facendo davvero numeri importanti, quindi alzate il volume, state con noi fino a mezzanotte, perché questo è Wolf DJ.

Fatemi salutare Marco da Brescia che ci sta ascoltando. Ciao Max, non ti mando il vocale perché ho la febbre. È facile sto periodo perché comunque ci sono, diciamo, 3-4 temperature che variano durante la giornata. Ti alzi con una, poi più tardi nella mattinata ti spogli e poi all'improvviso di pomeriggio comincia a cambiare qualcosa mentre stai sudando e poi ti prendi un bel colpo di freddo. E poi la sera quando torni, magari devi tornare anche con un mezzo a casa, beh, arriva anche la corrente, non ti senti proprio bene, allora sì che ci vuole... La BBC, Wolf, erogito di Wolf. E ci siamo mangiati anche un jingle. Perché credere in se stessi? No, dico, qualcuno mi diceva, sai, mi sento un po' triste, non ho le potenzialità. Ma cosa dici? Credere in se stessi non significa pensare di essere perfetti, ma significa riconoscere il proprio valore, accettare gli errori e continuare sempre a provarci anche quando si ha paura di fallire. È questa la verità. E a volte la fiducia non viene prima di agire, si costruisce proprio agendo un passo alla volta. Aspettate, io la rileggo per me perché mi è piaciuta. Allora, ma cosa dico? Un saluto agli amici delle Isole Canarie, Julio Iglesias.

0: spero insomma riesca in qualche modo a farsi sentire anche per i saluti. Comandante da Venezia col vaporetto, buonasera, ciao Alberto.
1: Diretta.
0: Sì, è Wolf.
1: L'energia che ci piace.
0: È quella che c'è.

0: gusta, soprattutto quella che ci gusta, l'energia che ci gusta del giovedì sera. Potete intervenire anche in diretta, chiamateci 352 244 2442, che numero, ma che numero scelto, che numero fantastico, amici miei. Allora, vediamo un po', tra una cosa e l'altra c'è Paola. Sentiamo Paola, che quando manda un messaggio Paola c'è qualcosa di piccante. Pronto?
1: Ciao Max. Allora, ciao. Io bevo solo caffè decaffeinato.
0: Ah,
1: posso arrivare massimo a 2 caffè decaffeinati, ma perché quanti? Sono così schizzata che se mi bevo 2 o 3 caffè decaffeinati fanno un caffè normale e se per caso mi sbaglio a prendere il caffè normale, praticamente sono accelerata a 3000, quindi per me la caffeina, diciamo che non è tanto importante.
0: È vero, perché poi ci sono tante persone che già sono accelerate di proprio, poi ci metti anche la caffeina, a quel punto diventa un po' tutto ingestibile, no? Cioè, ma quanto devo camminare? Ci vuole un'autostrada questa mattina. Ma non ti fermi, perché non prendi un po' di no, è impossibile, perché a quel punto devi muoverti, ecco, devi proprio muoverti. No, io parlo per me, perché effettivamente quando ci metto la giusta carica e il giusto livello, tutto a posto. Quando eccedo, a quel punto, ripeto, non c'è equilibrio, quindi a quel punto accade qualcosa di non tanto bello, ecco, perché insomma non mi aiuta più. Quindi quanti caffè riuscite a prendere il giorno? La vivete tranquillamente la caffeina quotidiana? 352 244 2442, signori e signori, fate il vostro gioco. Arriva Biagio con Safe e la nuova Spirituale. Ah, c'è la featuring di Safe, sì, l'ho detto. E beh,

0: Biagio Antonacci, che bel singolo, con la featuring di Safe, una coppiata davvero da alta quota. E che poi spirituale, è un canto collettivo, e avete capito che unisce davvero le persone attraverso questo ritmo particolare, no? Che rispetta comunque valori condivisi e trasforma anche le voci in una sola, e così spegnendo almeno per un momento il male. Insomma, sembra niente. Spegnere il male? Spegnere le persone negative? Quelle vicino a noi? Beh, tossiche soprattutto? Io, insomma, ho imparato un po' a eliminare, manco rispondere ormai, perché mi sembra, cioè, è una guerra persa. Magari evitare, cioè, ricordo Renzo Arbore diceva meditate, gente. No, ma evitatele proprio le persone tossiche, perché non si può più. Il male soprattutto, speriamo, insomma, sempre di evitarlo, perché vorremmo una vita serena e tranquilla. Se cominciamo a parlare anche di quello che ogni giorno ci contorna la quotidianità, non ne usciamo più. Quanti scioperi stanno uscendo fuori per il caro benzina? Bene, sono contento che finalmente qualcuno sta facendo un po' di bordello, perché ci voleva, no? Altrimenti qui parliamo, insomma, i soliti italiani che parlano solo. No, e quindi complimenti a chi sta dicendo la propria in Italia, perché non è giusto, no? Che in Spagna, ad esempio, ci sia un prezzo per la benzina e qui ce ne sia un altro. Per quale motivo? Insomma, siamo europei oppure siamo sempre dislocati, uno da una parte, uno dall'altra, ognuno fa quel che vuole. E allora cerchiamo di rendere equa la situazione, cari europei all'ascolto. Oh! Oppure siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Questa è la verità. No, mi riallaccio un pezzo della Pausini che tra poco vi farò ascoltare. A proposito, a ottobre saranno delle date importanti per Laura, perché ci sarà questo super concerto, tra poco ne parleremo, dai, altrimenti anticipo un po' tutto, perché ci sono i messaggi. Allora, Paola, l'abbiamo sentita. Sentiamo Andrea, che è da una settimana. Andrea, allora, sto caffè che fai?
1: Ah, che buono caffè, puoi roncarcelo tanto fa. Don Raffaele. Grande canzone del Faber, appunto, che racconta di questo carcerato e i suoi caffè. E io fortunatamente sono libero, bevo almeno 5 caffè al giorno.
0: Grande,
1: e un paio la mattina per carburare, per svegliarmi. Se non bevo un caffè non so nemmeno come mi chiamo.
0: È vero.
1: Ne bevo un secondo praticamente quasi subito dopo. Generalmente caffè, briochina, un quarto d'ora, 20 minuti, secondo caffè prima di uscire, perché altrimenti non sono completamente sveglio. Poi un altro magari in tarda mattinata, poi ovviamente un altro me lo seguo. Ecco, dopo pranzo, e poi arriva il caffè della sera. Quello generalmente è DEC. Ecco, lì evito di bere caffè strong come la mattina, perché poi so già che evidentemente farei fatica a dormire. Il caffè del pomeriggio raramente, magari al pomeriggio bevo un orzo, qualcosa di alternativo, poi dipende comunque dal momento. Grazie a tutti voi come sempre, e buona musica con Wolf DJ.
0: Grazie Andrea, come sempre, saluti a Milano, Maria Rosa a Milano, insomma Vercelli, Brontolone, ti vogliamo bene, ci manchi. Buonasera anche a Beatrice che ci sta ascoltando, ciao Bea, anche tu nell'anonimato stasera, come la Silvia Dini che più tardi incontreremo con la sua rubrica Oh My Day. Chissà di cosa ci parlerà questa sera nella sua rubrica Oh My Day. Questo è Wolf DJ, c'è poco da fare, sempre fino a mezzanotte, sempre.
2: Questo è Wolf DJ con Max Martinelli.

0: Tour farà parte, cioè, o meglio, aprirà i battenti in questo Io Canto World Tour 2026-27, e parte addirittura da Pamplona, cioè siamo in Spagna e poi a Tenerife, ad Arona, cioè saranno davvero dei momenti fantastici con questo World Tour, ma ci sono delle tappe italiane e quindi siamo davvero contenti di raccontarvi anche di questa. Ma sentite un po', Cile, andrà a Santiago, a Lima, cioè Perù, fa una cosa a San José, Costa Rica, insomma, oh, in Messico vai, oh, ma gira il mondo, c'è la Pausini a maggio, no, io parlavo di ottobre, c'erano due date a ottobre, in effetti qui si parla già di marzo 2020, cioè no, è sta, cioè, ragazzi, è già andato quello, io parlavo infatti delle date italiane, eccole qui, 17 ottobre Torino, poi avremo il 18 sempre a Torino, poi sarà Lisbona, Bruxelles, insomma voglio dire, sarà veramente una tournée fantastica quella di Laura Pausini, quindi acquistate i biglietti voi grandi fan. Nel frattempo cosa dobbiamo fare? Beh, ascoltare sempre i vostri vocali, perché ci state riempendo di vocali al 352 244 2442. Sentiamo un po' il nostro comandante, allora, il caffè che fate?
1: Amici, amiche di Wolf DJ, buonasera Max. Il caffè è il motore della giornata, guai se non ci fosse. C'è bisogno, è un rito, l'aroma, tutto quanto. Non ne bevo molto, devo dire la verità, ne bevo uno, bello, verso metà mattina, che al mattino quando mi alzo mi faccio il tè o uno yogurt, ma perché nel frattempo sono cambiate le abitudini, passano gli anni, ma verso metà mattina devo prendere il mio caffè, perché solamente così affronto meglio la giornata. Ripeto, il caffè è il motore della giornata.
0: Grazie comandante, grazie davvero. Comunque parlava dell'autunno, insomma, periodo che poi ci porta anche a pensare che il 25 di ottobre, il 25 di questo mese, cambierà l'orario, quindi andremo indietro di un'ora e tornerà l'ora solare. In questo caso, beh, in effetti, beh, quest'autunno a sto punto ci lascia un po' a pensare di più, è meno frenetica, no? Col caldo, mamma mia che esaurimento. Dai, stiamo più freschi sto periodo, diciamo la verità. Una bella poesia dell'autunno, tra poco ve la racconto, cioè ve la canto. Nel frattempo dedichiamo un pezzo ai nostri amici caraibici che ci ascoltano qui. Che vedo, Elvis Crespo, La Graziosa.

0: dammi un po' d'acqua per favore, un po' d'acqua. Sì, si vuole un po' d'acqua stasera, si è asciugato tutto, amici. Allora, tra una cosa e l'altra, beh, salutiamo tutti i nostri potenziali ascoltatori che sono collegati da ovunque, sì, anche da Bolzano. Salutiamo Manuel, ciao Manuel, grande intelligenza artificiale, cioè sta facendo la strada questo ragazzo. Allora, Manuel Cuda, sì, cercatelo sui social, tremendo. Patrizia Orsinger, ciao Patrizia. Salutiamo anche i nostri amici che ci ascoltano da Roma, ciao Alessandra, buonasera a Nicola, buonasera al nostro amico caro Urru. Beh, no, devo sentire cos'hai da raccontarci, perché il caffè, tra poco sentiremo anche la Maria Rosa, ma sentiamo Urru che non parla, ma stasera mi ha mandato un vocale, sentiamo un po'. Pronto, il caffè!
1: Ciao Max, ciao. Per me 4 caffè casalinghi dalla Mocca sono il traguardo minimo per una giornata a ritmo giusto. Il primo intorno alle 8 del mattino e l'ultimo alle 22 dopo cena, altrimenti non prendo sonno la notte.
0: Grande, giusto così, bravo. Ci vuole un po' di caffè, ci vuole la mattina, quindi quanti caffè assumete al giorno, quanto è l'effetto di questa caffeina quotidiana? Non ho detto taurina, quella è un'altra cosa. Se siete laureati e preparati, beh, raccontateci anche della taurina. No, dico in materia, per sapere un po' come va. Come reagite? No, perché alcune volte se uno ne prende tanta di taurina, di caffeina, di notte ballano le gambe da sole nel letto. È una roba che non si può raccontare, ragazzi. Oh, salutiamo il mio amico Marco. Appena arrivo a casa ti mando un messaggio. Ti sto ascoltando in automobile. Bravo, si fa così. Se uno guida non può mandare i messaggi. Oh, viva la sincerità. Nel frattempo, ecco, Annalisa, sì, con Madame hanno fatto sta canzone che è Amica, che poi è stata una diciamo ripresa dall'album di Annalisa, però ha fatto questa cosa nuova, poi esce un cofanetto gold, insomma ce l'hanno regalata insieme. Però il significato è importante, quello dell'amica, perché con l'amica ti racconti un po' tutto, l'importante è che non ci sia tradimento.

Un bel monologo originario incentrato sullo smarrimento post rottura si trasforma poi in un vero e proprio dialogo intimo e solidale tra due donne, ecco l'importanza dell'amica dopo magari la fine di quest'amore, insomma, all'improvviso. E certo, il sostegno ci vuole, e quando lo offri, offrilo, insomma, brava che ti comporti così. Ma adesso non ho capito la vittima se era Annalisa o, insomma, nel testo non so, è introspettivo, insomma, una visione un po' così. Però siamo contenti che insomma esca fuori sempre qualcosa di positivo e di bello da parte di Annalisa. Poi Madame, insomma, altra grande protagonista della musica italiana che ci piace, questa è la verità. 22:44 italiane, 1 ottobre 2026, tutto in diretta con Max Martinelli. Intervenite, signori, intervenite al primo che mi manda un massaggio che gli offriamo. E non vi offriamo nulla, quindi, ah, eccola, è già arrivato il messaggio, quindi ha già vinto questa signora, la signora Teresa da Reggio Calabria, ciao bella. E poi vi leggo anche il messaggio. Allora, tra l'autunno, tra l'orario, tra tutto quello che volete, l'autunno cadono le foglie, l'autunno, io ho visto King Kong l'altra sera in autunno, da quant'è che non vedevo un film, ragazzi, ma che roba è, sì, cominciano quei periodi dove effettivamente ti ritrovi mezz'ora per addormentarti meglio, nel senso che, insomma, ti stai sotto le coperte, ecco, proprio coperte, le lenzuola ancora, non siamo proprio le coperte, siamo le lenzuola, perché in autunno cadono le foglie gialle, rosse, marroncine, volteggiano leggere nell'aria come piccole farfalline, il vento soffia piano piano, le nuvole corrono nel cielo, la pioggia batte sui vetri e il bosco si veste di nuovo velo, gli alberi restano un po' spogli, ma la natura non va via, l'autunno porta colori e profumi e regala tanta poesia, è vero Empire? È vero? È così, eh? Sopravviviamo alla musica, alle emozioni e all'autunno. Questo è Wolf DJ.

0: piace mai, perché voi dovete interagire con noi al 352-244-2442. Pronto?
1: Ciao Max, sono Anna da Genova.
0: Ciao Anna.
1: Un saluto a te, a tutti gli ascoltatori, e soprattutto grazie per farmi ascoltare tanta buona musica.
0: Ma che bello!
1: Rispetto al quesito, cosa posso dirti? Per quanto riguarda il vino, soprassiedo perché non sono avvezza.
0: No, ma parlavamo di caffè.
1: E quindi meglio così, non saprei cosa rispondere. E il caffè invece è un, diciamo, una bevanda, se vogliamo chiamarla bevanda, e a cui non posso
0: fare a meno.
1: Io sono proprio una caffeinomane.
0: Brava.
1: E
0: perfetto.
1: È il mio antidoto contro il mal di testa. E personalmente ne bevo tanto, 5-6 caffè al giorno.
0: Complimenti.
1: Fatto con la moca,
0: bella grande.
1: Se fosse il caffè del bar ne berrei anche di più.
0: Però non fumare, mi raccomando.
1: Quindi che dire, credo che sia soggettivo.
0: Sì, certo.
1: Io ne bevo tante tazzine.
0: Viva il caffè, Anna! Viva il caffè!
1: Altri, io lo consiglio, ecco sicuramente lo consiglio.
0: Compratelo.
1: Però poi ognuno faccia un po' come crede.
0: Prendetelo
1: meglio
0: con gli sconti in abbondanza.
1: Niente, dai, buona serata a tutti.
0: Grazie.
1: E un abbraccio virtuale.
0: Ciao, grazie, Anna, davvero carina. Grazie ancora. Ma c'è Maria Rosa? Sì, è vero, dai, Maria Rosa, sentiamo il tuo, pronto?
2: Ciao, Wolf.
0: Dai, al volo.
2: Sono Maria Rosa.
0: Cosa
2: buona
0: succede?
2: Serata a tutti gli amici.
0: Grazie.
2: In ascolto, il quesito è: quanti caffè al giorno? Tre.
0: Tre.
2: Uno al mattino,
0: uno al pomeriggio,
2: uno dopo pranzo e uno dopo cena.
0: Anche dopo cena?
2: Tassativamente
0: dopo
2: fatto
0: cena
2: con la mia moca.
0: Oh, tutti a casa.
2: E bevuto nel bicchiere, sarà poco elegante, ma
0: no,
2: mi piace così.
0: Si risparmia, fate
2: caffè
0: bene.
2: Caffè al bar mi capita raramente, solo quando non posso rifiutare un invito.
0: Stanno chiudendo
2: per
0: i bar.
2: Non essere scortese.
0: Non è
2: ma devo dire la verità, non mi piace tanto.
0: Ciao,
2: buona serata.
0: Grazie. On air for you. More music for you.

0: quanti anni ha questa canzone? Indimenticabili emozioni, sempre lì, belli freschi, e Fair David Awards, World DJ. 22.55, tra poco si avvicina l'ora dell'intervista con Gianni Drudi. Ehi, ci stai, fichi fichi con me? Un jingle di fichi fichi ce l'abbiamo, ragazzi, dai, facciamo sentire qualcosa, insomma. C'era Mimmo con fichi fichi, eccolo qua. Sentiamo Mimmo. Uè, Mimmo, allora.
1: Ciao, amore. Ciao. Quando mi fai insaputare la prossima volta?
0: Non lo so. Fichi fichi con me, tra poco fichi fichi. Nel frattempo parliamo di questa, insomma, di che bello, no, è vero, avete proprio ragione. È una sensazione bellissima quando qualcuno ti cerca semplicemente perché gli sei mancato, senza aspettare un motivo, solo

0: chiamatelo.
1: È a Wolf DJ, qui siamo davvero sorpresi. Sì, siamo sorpresi perché il nostro ospite è Gianni Drudi. Ciao Gianni!
0: Facciamo fichi fichi insieme, dai dai, ehi ci stai.
1: E io la canto spesso questa canzone perché è spensierata, è bella e poi molto attuale. Insomma, sempre una bella richiesta quella di fare fichi fichi, Gianni.
2: Certo, ha un po' di anni però,
1: No, no, appartiene alla storia della musica bella, quella divertente, quella giocosa, quella balneare, goliardica che tu ci hai sempre regalato. Però bisogna dire, il tuo nuovo progetto discografico cambia proprio suonata, diventi, cosa dire, diventi l'ultimo clown, diventi qualcosa di romantico, di riflessivo, di sorprendente, di introspettivo. Ne parliamo con te, Gianni Drudi, l'ultimo singolo è l'ultimo clown, ma parlaci di questa canzone.
2: È una canzone che racchiude un po' la mia vita, che racconta un po' i momenti belli, momenti meno belli, come quelli di un clown che a volte sorride, a volte è triste, a volte ha la lacrima e a volte c'è il sorriso. L'ultimo clown fa parte di un album dove ci sono 18 canzoni, ci sono dei brani anche estivi, dei brani dance, dei brani diciamo più vicino a questo ultimo clown, che è una ballata molto dolce e romantica. E quindi adesso te ne faccio sentire un pezzettino con la chitarra.

0: non ti sente. È proprio così, perché l'ultimo clown a volte ha tanta gente davanti e a volte ci sono serate con poco pubblico, e quindi lo show deve continuare malgrado ciò, malgrado che ci sia poca gente, ma l'artista continua a cantare.
1: Una canzone che mi ha molto emozionato, L'ultimo clown di Gianni Drudi, con noi al telefono qui a Wall DJ. Gianni, ma l'ultimo clown non crede più a niente, perché?
0: L'ultimo clown alla fine crede, perché è la vita che continua, anche se ha passato tante cose magari non sempre belle, è sempre quell'ottimismo, no? Quel mezzo bicchiere, mezzo pieno, non mai mezzo vuoto. E quindi, come sono io, sono un ottimista, d'altra parte io sono romagnolo, sono nato in quel dove è nato Tonino Guerra, sai, no? Il grande artista romagnolo che insieme a Fellini ha dato vita a tanti capolavori che sono rimasti nella storia.
1: I titoli di Gianni, tanti successi, Fichi Fichi, Il tango di Mafalda, Cocomero e Panna, ma l'oroscopata, L'uccello, ma che cosa dici? Melodia, insomma, cosa dire, davvero
0: una... trovati quelli?
1: Aspetta, Ciulli Ciulli, Cuccala, Ciapa la Galena, insomma, davvero delle robe bellissime. Ma se siete tristi, ascoltate Gianni Drudi, perché comunque anche in una canzone così melodica riesci davvero ad emozionare. Noi ti facciamo i nostri complimenti, siamo qui per supportarti ancora una volta e parlare di questa tua nuova canzone che è L'ultimo clown, Gianni Drudi. Gianni, dai, qualche progetto per quest'autunno che ormai è alle porte, e tutto quello che sarà l'inverno e la prossima primavera.
0: Allora, ha fatto un'estate veramente bella, con tanti concerti, con tanti ospiti, con tanti amici, da DJ Nelda, Alain DJ insieme a Max Fogli, insieme alla mia band, insieme a Fontes con Euforia 90, abbiamo girato l'Italia in lungo, in largo, e ancora abbiamo un po' di serate da fare. La prossima sarà in quel di Ferrara, insieme a Max Fogli e alle DJ, saremo in un contesto di cena, spettacolo, poi ballo fino a tardanotte, e poi tante televisioni, tante radio per promozionare questo mio lavoro che è uscito appunto quest'estate, tra questi brani raccolti in questo album L'ultimo clown citiamo anche Veronica Verrà di Adriano Celentano, remix, a me è sempre piaciuto, degli anni 80, e poi c'è Gli anni di Cristo, che ho scritto insieme a Luciano Beretti, il grande autore di Adriano Celentano, per citare qualcosa sempre Adriano. E poi ci sono 3-4 pezzi nuovi da Brioche Caffè, Sai di me, c'è Vivrò, Bahia Coco, Dubai, Ballo di gruppo, che era nella compilation dell'estate in Mania 2026 insieme a Max Fogli e Alain DJ, e tante canzoni che potrete scoprire in questo album targato Baracca Edizioni Musicali.
1: E dobbiamo anche ringraziare il Circo Orfei, no? Perché ti ha dato questa grande possibilità di girare all'interno il video di L'ultimo clown, e credo che sia stato fatto davvero un gran bel lavoro.
0: Sì, lì infatti tutti i ragazzi, tutti gli artisti di Rolando Orfei si sono messi a disposizione, anche con in una serata con il pubblico, tutti quanti hanno voluto contribuire a questo video, è andato veramente una cosa bellissima, andatelo a vedere su YouTube L'ultimo clown, perché ci sono dei momenti di questi artisti meravigliosi, io dico sempre grazie a loro perché sono stati gentili, sono stati umanamente proprio delle persone bellissime.
1: E quindi, tra magia circense, poetica, malinconia, noi ci tuffiamo nell'ultimo clown di Gianni Drudi qui a Wolf DJ. Ciao Gianni.

Carol G, si antes te bien conocido. Salutiamo anche Antonella che ci ha richiesto questa canzone al 352-244-2442. Sì, si può richiedere anche la canzone, fatelo tranquillamente. Beh, abbiamo dedicato un bel po' di tempo, quasi 10 minuti a Gianni, perché comunque Gianni Drudi è un grande amico di Wolf e ci tenevo proprio a dargli questo spazio, visto che comunque siamo dei grandi fan di Gianni, visto che comunque ancora una volta inseriamo sempre le sue belle canzoni, tormentoni continue. Giovanni Sacco, dove sei? Se casomai vi capita, Gio, fateci sapere, insomma, che fine ha fatto. Si starà riposando, quello lavora sempre, poi adesso giurie, show, insomma, sempre impegnato. Ci racconterà magari, forse la prossima settimana, di quello che sono i suoi impegni, di quelli che sono i suoi impegni. Beppe Tuoto, caro collega, caro amico, ben trovato anche a te a quest'ora della sera, ascolto anch'io Wolf, dice che bello, grazie Beppone, è un grande piacere. Mete ottobre, quando arriva

0: Bettinelli, niente poco di meno che interpretare questa canzone. Brava, brava, brava anche Anna, ma soprattutto, beh, a me mi ha impressionato. Io non guardo spesso la TV, però ieri sera c'era questa ragazza che si chiama Selma, che ha cantato Beyoncé, Listen, ma anche la settimana scorsa ha fatto una roba Superior. Veramente complimenti a Selma, questo nuovo fenomeno musicale che sta spopolando a tale quale, ecco. E poi comunque ci sono stati anche dei bravi artisti come Andrea Perroni, che ha interpretato una canzone spettacolare di e quattro Franco Califano, Franco di Franco. Poi c'era, insomma, altra Max Paiella, Tom Jones, che è arrivato terzo, credo. Comunque Selma è veramente il top. Anche Zucchero con Stefano Melocaro, niente male, con Baila Morena. Silvia Dini, che fine ha fatto Silvia? Perché c'è il suo On My Day e ci parla di questa giornata del 1 ottobre che sta scivolando, però lei c'è, ci deve essere. E On My Day, Silvia, dove sei? Pronto?
1: Oh my day, ragazzi, oggi 1 ottobre c'è un affollamento pazzesco sul calendario perché si festeggiano 3 ricorrenze: la giornata internazionale delle persone anziane oggi, dal 1990, salutiamo.

0: La giornata internazionale della musica dal 1975 e la giornata mondiale del vegetarianesimo dal 1977 dal 2015 è pure la giornata internazionale del caffè. Quelle riconosciute dall'ONU sono più di 140, poi se ci mettiamo anche quelle ufficiose promosse da varie associazioni e enti sono più di 500. Non abbiamo più un giorno libero ormai.
1: Giusto Silvia, tra giornate ufficiali e ricorrenze inventate dal web, il calendario sembra scritto da un social media manager troppo entusiasta.
0: Ma no dai, anche se io preferisco il calendario con i nomi dei santi, anche quelli un po' strani. Anche queste ricorrenze sono significative perché mettono in risalto temi importanti, l'ecologia, la salute, cose così, e subiscono un iter di approvazione lunghissimo. Partono dalla proposta degli stati nazionali, poi vanno all'assemblea generale dell'ONU a New York, che valuta l'impatto e se approvarle oppure no.
1: Fammi capire, dei diplomatici in giacca e cravatta hanno votato che oggi l'insalata scondita merita una rilevanza geopolitica pari alla pace del mondo?
0: Vabbè, messa così sembra assurda, ma non lo è, perché l'alimentazione e la cura delle persone anziane riguardano il benessere di tutti. Poi ce ne sono di più bizzarre, ad esempio la giornata mondiale della lentezza, quella dei calzini spaiati, che è il primo venerdì di febbraio e che è nata in Italia per valorizzare le differenze. E poi la mia preferita, la giornata internazionale contro la dieta.
1: Ferma. Sai se per caso c'è una giornata per quelli che vogliono solo starsene tranquilli a casa a ignorare il prossimo?
0: No, ma ce n'è una che ti piacerà sicuramente, la giornata del gioco delle carte, che è il 28 dicembre.
1: Se riconoscono pure quella dello scopone scientifico, prometto che smetto di brontolare per un anno intero.
0: Ciao. Ciao Wolfini!
2: Hai finito? Avete finito ragazzi? Ma così veloci? Bravi. Silvia Brontolo, My Day, ci hanno parlato di questa giornata particolare che è stata almeno fino a mezzanotte, quindi ancora per circa 38 minuti, ecco, giù di lì. Oh, una bella canzone adesso, che bella, quanto mi emoziona la rondine di Mango. Una bella rondine in volo che rappresenta la persona amata che sceglie di allontanarsi, lasciando questo senso di vuoto e un'assenza impossibile da colmare del tutto. Che belle parole, ragazzi, che belle parole. Una bella versione, anche un po' movimentata, la rondine. Mango, Zio Peter e Gail, version.

0: Quando si capita nel cielo sbagliato, beh, è difficile colmare, no? Quello che può essere una mancanza. Sei una rondine che vola via, una rondine che comunque deve volar via, visto che comunque manca alla base qualcosa di importante, di sentimento, manca quella completezza in una coppia, e poi insomma la rondine deve cercare qualcosa di diverso, un po' come l'estate, no? Va a trovare sempre l'estate, se è sempre inverno bisogna un po' provare anche l'ebbrezza del calore a sto punto. Tutto diretta con Wolf DJ, 1 ottobre 2026, in questa serata così, insomma, bella primaverile quasi, diciamo la verità. Da dove vi stiamo parlando? Sì, vi stiamo parlando da una delle spiagge più belle di Tropea, in Calabria. Grazie comunque a tutti gli editori che ci danno la possibilità di passare su questa radio fantastica che è super ascoltata, e la cosa ci fa davvero molto piacere. Vincenzo, si parlava di caffè stasera, tu come la pensi?
1: Ciao Max, un saluto a te e agli amici che sono all'ascolto. Allora, il caffè è fondamentale, innanzitutto per prendere coscienza la mattina presto, perché non so neanche come mi chiamo, quindi c'è bisogno di orizzontarmi.
0: Cosa bevi la sera?
1: Il caffè mi dà praticamente, mi restituisce le coordinate cartesiane di dove sono e ovviamente anche come mi chiamo. Quindi il primo caffè alle 5:30 della mattina lo preparo per me e per mia moglie prima di andare al lavoro. Però durante la giornata io riesco a bere fino a 4-5 caffè. So che sono tanti, però non sono uno di quelli che, caspita, con 5 caffè poi non dormo la notte. Io come metto la testa sopra il cuscino, track, pronte via, dormo. Quindi ti dico sì caffè, e non mi fa il male che dicono gli altri. Un abbraccio Max, è grande il tuo programma. Ciao.
0: Grazie a te.
2: Caro Max, io non prendo caffè, mai. Io non bevo un caffè, niente. Mai.
0: Cosa
2: mai
0: fai?
2: Bevuto caffè in vita
0: che
2: mia.
0: Bevi?
2: Io dalla mia colazione cerco dolcezza, quindi dolcezza. Io sono un amante dei dolci.
0: Mi piace.
2: E quando c'è qualcosa di dolce, per me la giornata inizia benissimo.
0: Che bello, come iniziare sta giornata con qualcosa di dolce? Come? Qual è questo dolce? Ma cosa intendeva per iniziare con qualcosa di dolce? Ah, con tanti baci, tante coccole. Ah, che bello. Sì, ma quando andiamo al lavoro è tardi, cominciamo a strusciarci di primo mattino qui. L'alzabandiera ha già suonato. Si è alzata anche la bandiera. Bisogna lavorare. Lighthouse Family, Haig, a Wolf DJ.

0: Ricordi con i Lighthouse Family, ma dove siete? Perché non tornate? Vi stiamo aspettando. Sono tornati i Planet Funk, perché noi Lighthouse Family. Vi vogliamo bene, Lighthouse, dove siete? Mi ricordo delle vacanze bellissime. No, non ve ne posso parlare, no, non posso proprio raccontarvi tutto, altrimenti, insomma, poi non esistono più segreti tra me e voi, come facciamo? Allora, tra una cosa e l'altra, c'è da raccontare anche le prime 10 posizioni di Shazam come classifica, come pezzi più shazammati della settimana. Io l'altro, allora, vi dico cosa ho shazammato io. Giusto, cosa ve ne frega? No, niente, giusto per, stiamo parlando di Shazam. E allora, se io mi metto lì, e attenzione, se guidate, insomma, non proprio, non fate danni. Allora, io ho shazammato In the Heart Tonight di Phil Collins, e poi vediamo un po' cosa c'era più. Se mi, allora, Another, mamma mia, Phil Collins, I Lover, ma tutto di Phil, perché non ricordo mai i titoli. Poi c'era Tarzan Boy, mamma mia, quanto sono andato indietro. E vabbè, cose belle, insomma. C'è bella musica, no? Shazam ti dà questa grande possibilità. Tra le prime 10 di questa settimana, evidenziamo Casini di Marrakesh Away, e poi c'è Ernia con Dedica, Karol G con la nuova, con Jadelin Rusoski. Si chiama così. Giulia Brescia Serenamente, Annalisa Amica con Madame, altra canzone che va forte a Shazam è Sombre, My Body Is Ready. In quarta c'è Sfere Basta, Lontano. Terza posizione per sei, Fai Parlare d'Amore con la featuring di Brescia. Carla Morrison è Disfruto. E in prima c'è ancora Ugel, Imael, tutto aspirato, e gli Ultranate con Moving to the Sun. Cosa dire, sono sempre quelle posizioni che, però niente male. C'è Puccio, sentiamo
1: Wolf DJ, il giovedì sera, sempre in diretta.
0: L'ho già sentita questa.

0: Stavo cercando il numero di Kungs, questo è un altro che è sparito. Perché siete spariti tutti, ragazzi? Voi che mi piacevate così tanto con le vostre melodie. Kungs a Wall DJ, tutto in diretta 23:40 su questa radio che suona ogni giorno. Allora, ricordati che è un altro pezzettino di Silvia, è vero? E come no? Ma come posso dimenticarmi di Silvia? Ma scusate, no? Io lo so che voi siete attenti, insomma, io ho delle registe fuori campo che mi segnalano di tutto. Oh my day, Silvia Dini!
1: Oh. Oh my day, ragazzi, ma lo sapete che qualche secolo fa l'autunno non esisteva?
0: Ma come no?
1: No, tranquilli, le foglie cadevano lo stesso, sì, faceva
0: solo
1: fresco
0: le foglie,
1: lo stesso,
0: Silvia, non
1: qualcuno
0: solo.
1: Magari si lamentava perché alle 5 era già buio, ma semplicemente per molto molto tempo questa stagione non aveva un nome tutto suo,
0: come
1: veniva chiamata raccolto, perché era il periodo in cui si raccoglievano i frutti della terra. Oh. Pratico, diretto, senza poesia, così, come chiamare il sabato sera pizza, aperitivo. Poi le persone hanno iniziato a trasferirsi dalle campagne alle città e la parola raccolto non descriveva più la vita di tutti i giorni della maggioranza. Così si sono diffusi nomi nuovi, fra cui autunno, appunto legato al latino e all'idea dell'abbondanza dei frutti, e fall, che venne scelto dagli americani per raccontare la caduta delle foglie. Insomma, gli europei pensavano alla dispensa piena, gli americani guardavano per terra. E a proposito di foglie, in autunno cambiano colore, sì e no, diciamo che si struccano, perché quel giallo, quell'arancione, quelle sfumature rosse in realtà erano già lì dentro, nascoste sotto il verde della clorofilla. Quando poi arrivano le giornate più corte, le temperature più basse, le piante smettono di produrla e risparmiano energia in vista dell'inverno. Così finalmente riappaiono i carotenoidi, quei pigmenti dai colori caldi che erano nascosti lì sotto. E allora cosa ci insegna l'autunno? Che a volte per un look fantastico non serve aggiungere qualcosa. Laddove c'è, basta tirarlo fuori al momento giusto.
0: Ma cosa? Cosa
1: sì,
0: bisogna?
1: Sto parlando dello stile. Un saluto, Wolfini.
0: Brava,
1: ciao.
0: Brava, brava, brava Silvia, è vero. Ci vuole stile per tutte le cose, soprattutto tirarlo fuori lo stile al momento giusto. Ah, cadono lente le foglie come pensieri dal cuore e l'aria profuma di pioggia in quest'autunno e di un antico proprio amore. Ti cerco nel vento di ottobre, nel silenzio della sera, tra i colori caldi dei viali dove la luce si fa più vera. Se l'autunno porta via foglie, giorni e stagioni, tu rimani tra le mie mani come il più dolce dei ricordi. E mentre il cielo si veste di nuvole, rame e malinconia, io ti amo ancora più forte perché con te ogni autunno sembra primavera mia. Thank you.

0: Books, grazie della linea. Ecco velocemente un paio di libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Affreschi di Valentina Castellan, Buendia Books. 10 racconti ispirati a 10 oggetti del mondo antico per viaggiare nel tempo, nello spazio e nell'animo umano. 10 racconti per spaziare dal Mesoamerica degli Aztechi alla Pompei dell'eruzione del Vesuvio, dalla Siracusa dell'Ottocento alla Torino di oggi. 10 racconti che sono intensi affreschi, dipinti attorno ai temi ricorrenti nell'essere umano di qualunque epoca e qualunque luogo, dell'incontro, della possibilità, del divino, della scelta e del destino.
0: Da leggere.
5: Il rovescio della vita, di Marta Nizzo, Bertoni Editore. Mentre giocavo a tennis e sentivo che qualcuno faceva il tifo per me, tutto mi scivolava via. Le ore di attesa, il duro responso degli specialisti, la tensione disegnata sul volto dei miei genitori. Con la racchetta in mano mi ripulivo da anni di ospedali, dagli aghi infilati in vena, dalle lenzuola bianche e spesse che sapevano di disinfettante, dai rumori delle macchine a cui restavo attaccata, con quei timer, le lucine, i controlli e le precauzioni e quel senso di precarietà che mi faceva sentire costantemente in bilico.
1: Da leggere.
0: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
6: È importante leggere, dai, fatemi. No, voglio cantare sta canzone a quest'ora della sera, ne ho proprio voglia, ma giusto due o tre frasi. Non mi piace troppo. Voglio essere spensierato.

Wall DJ, beh, dobbiamo scusarci con Alessandro Bosco, perché l'intervista non ce la facciamo proprio a mandarla stasera e mi prometto di mandarla la settimana prossima, quindi scusami Ale, ma veramente stasera non c'è stato proprio il tempo. E una canzone bellissima, vi invito a scaricarla da tutti i digital store, Alessandro Bosco, Un altro sì, veramente una bella canzone. E per lasciarci in maniera dolce, qui mi arrivano poesie, dice, ma sei il nostro poeta? No, non sono io il poeta, qui siete voi che scrivete, quindi io mi metto a leggere al volo, cioè non so cosa accade in diretta, veramente, cioè sbagliare è umano, poi io cerco di non farlo, ma se accade, pazienza, facciamocene una ragione. Ma questa è bella, si parla di una notte d'amore. Quindi questa notte che scende piano come una carezza sulla pelle, e nel silenzio delle stelle ritrovo il calore delle tue mani. I tuoi occhi sono luce quando tutto intorno si fa buio, e il mio cuore senza paura si perde dolcemente nel tuo. Respiri vicini, due anime senza distanza, un bacio sospeso nel tempo, una promessa fatta di silenzio. Fuori dorme il mondo, ma noi restiamo svegli, stretti in un istante infinito dove esistiamo solo noi. E se domani porterà via la notte, conserverò dentro di me il ricordo di questa luna, del tuo profumo, di una notte d'amore che sembrava non finire mai. Questo è un po' il pensiero di questa nostra ascoltatrice che a quest'ora della sera, beh, ci regala queste belle emozioni a Wall DJ. Noi abbiamo il tempo di mandare un'altra canzone? Dai, una sola, per favore, perché così riusciamo anche a mandare la parte finale e salutiamo. Tu dici cosa mandare? Beh, una canzone di Marco Mengoni, Niente Male. Una, l'essenziale, è vero. Qualcosa di essenziale che potrebbe essere, però l'ho vista